0: giornata.
1: Sono le 2:12.
2: Speaker slot machine. Speaker slot machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker slot machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
2: Un mare di musica e simpatia. Radiodiffusione Follonica. Passa l'estate insieme a noi.

0: Sapore di sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.
2: Che hai sulla pelle.
3: 2000.

0: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
1: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: trasmissione folklorica, ora esatta.
1: Sono le 3 e 14 minuti.
2: Il passato ha un nuovo ritmo.
3: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
2: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21.30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia.

0: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
2: Radiodiffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

0: Sapore di sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.
2: Che hai sulla pelle.
3: Blue. 1969.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio vi aspetta.

radiodiffusione follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming www.radiodiffusionefollonica.it.

0: Sono le 4:10.
1: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
2: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
1: Ogni giorno, dalle 19:30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: Sapore di sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.

0: alza il volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.
2: Soulful House, aperitivo, musica.
1: Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it.
3: Io vorrei

0: Sono le 5 e 9 minuti.
1: Speaker Slot Machine. Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
2: Radio Diffusione Follonica, la radio che accende la città.
3: Ascoltaci attraverso il tuo smart speaker. Chiedi: Alexa, riproduci Radio Diffusione.

0: Sapore di sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne fa?

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: passione folclorica, ora esatta.
1: Sono le 6 e 9 minuti.
2: Il passato ha un nuovo ritmo.
3: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
2: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21.30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia.

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
2: Radiodiffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

0: Sapore di sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.

0: Sapore di sale.
1: Mm. 1978.
2: E tu?

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci accompagnano con i loro consigli anche nel weekend. Ariete, niente colpi di fortuna in vista, il che vi costringerà a contare solo sulle vostre forze per raggiungere gli obiettivi. Anche se il cammino si preannuncia faticoso, la tenacia vi premierà presto, portando anche i primi benefici economici. Toro, il giorno si presenta intenso e colmo di possibilità. L'amore potrebbe portare sorprese impreviste, mentre in ambito lavorativo un approccio strategico vi porterà al successo. Gemelli, l'orizzonte appare vasto e pieno di promesse. Siate pronti a cogliere ogni opportunità di crescita personale o professionale. L'amore richiede che siate presenti e pronti ad andare oltre i confini conosciuti. Cancro, in questo periodo potreste avvertire un calo di stimoli e della banale routine. Evitate quindi di avviare progetti complessi che richiedono massima lucidità. La fortuna vi sorriderà solo se saprete giocarvi bene la carta del gioco di squadra. Leone, con determinazione riuscirete a realizzare i vostri obiettivi lavorativi. In amore, piccole espressioni d'affetto arricchiranno il legame con il partner. Il benessere deriva dal mantenere un giusto equilibrio tra impegni e tempo libero. Vergine, sperimenterete oggi il bisogno di apportare cambiamenti radicali, specialmente in campo lavorativo. In amore condividerete le vostre idee con il partner per arricchire ulteriormente il vostro rapporto. Bilancia, giornata ideale per esplorare nuove opportunità. In ambito sentimentale sorprendete il partner con un gesto speciale. Nel lavoro la vostra intuizione vi guiderà verso strategie vincenti. Scorpione, davanti alle fatiche più intense, la vostra straordinaria energia vi permette sempre di superare ogni ostacolo. Se ambite ad un salto di qualità, insistete con determinazione, perché il successo è alla vostra portata. Sagittario, alcune situazioni richiederanno concentrazione oggi, soprattutto se legate a compiti non ancora conclusi. Cercate di dare priorità alle cose che hanno una scadenza breve. Capricorno, alcune divergenze in contesti relazionali riemergeranno, mostrando differenze ormai consolidate. Nel lavoro emergeranno chiarezza e senso pratico, qualità che permetteranno di affrontare gli impegni con ordine. Acquario, nonostante qualche intoppo burocratico o ritardo nei pagamenti, i vostri traguardi professionali restano ottimi. Supererete ogni ostacolo con facilità. Le finanze sono in crescita e il vostro intuito non sbaglierà. Per quanto riguarda i sentimenti, una proposta inaspettata o un cambio di programma stimoleranno riflessioni. Pesci, il periodo richiede attenzione costante e una certa precisione. Sarà utile limitare le distrazioni e mantenere alta la concentrazione su ciò che si sta svolgendo. Eventuali divergenze affettive dovranno essere gestite senza rigidità. Oggi vi saluto con le parole di Giovanni Allevi. Penso che la consapevolezza sia più importante della felicità. Essere cioè consapevoli e rendersi conto dell'infinito che è dentro e fuori di noi, della bellezza che certe volte non siamo in grado di riconoscere. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Metti la crema, indossa il costume, radio diffusione follonica, tutto volume.
3: Sotto l'ombrellone, ovunque tu sia, radiodiffusione follonica, ma che energia!
4: Prima di entrare in casa, stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

uscivo sporco e giravamo il mondo, però senza toccare. Mi ha fatto molto male, ma mi è piaciuto molto. Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato, la linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato.

0: disgraziato.
1: No, ma parlo io, uffa, lo dico io. Ma poi quando ci sono le partite non mi guardi mai.
2: È normale, ma tu non mi fai sentire l'azione, non mi fai mettere una scopuna.
1: Ma come si può? Io non riesco a parlare con te, non riesco ad avere la tua attenzione. Prima di tutto, quando non sono due rose, sono sette rose.
2: Sei triste.
1: Ho ricevuto un sacco di attenzione da corteggiatori.
2: Corteggiamento.
1: Mi manca il corteggiamento.
2: Ma quello corteggiamento, tu devi stare tranquilla.
1: No, non riesco.
2: Rilassa, fammi un bel respiro.
1: Non riesco.
2: Vieni.
3: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
4: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
3: Il viaggio nel tempo più dense della radio.

0: Sono le 7:11.
1: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
2: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
1: Ogni giorno, dalle 19:30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su

0: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

costeggia tormento, pensavo a noi, a quelle stupide cazzate che solo noi, che solo noi, che sembra ieri di una vita fa, 12 gradi di

0: Sapore di sale. Le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.
2: Che hai sulla pelle.
1: 1973.

0: Sapore di sale.
1: ...1969...

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci accompagnano con i loro consigli anche nel weekend. Ariete, niente colpi di fortuna in vista, il che vi costringerà a contare solo sulle vostre forze per raggiungere gli obiettivi. Anche se il cammino si preannuncia faticoso, la tenacia vi premierà presto, portando anche i primi benefici economici. Toro, il giorno si presenta intenso e colmo di possibilità. L'amore potrebbe portare sorprese impreviste, mentre in ambito lavorativo un approccio strategico vi porterà al successo. Gemelli, l'orizzonte appare vasto e pieno di promesse. Siate pronti a cogliere ogni opportunità di crescita personale o professionale. L'amore richiede che siate presenti e pronti ad andare oltre i confini conosciuti. Cancro, in questo periodo potreste avvertire un calo di stimoli e della banale routine. Evitate quindi di avviare progetti complessi che richiedono massima lucidità. La fortuna vi sorriderà solo se saprete giocarvi bene la carta del gioco di squadra. Leone, con determinazione riuscirete a realizzare i vostri obiettivi lavorativi. In amore, piccole espressioni d'affetto arricchiranno il legame con il partner. Il benessere deriva dal mantenere un giusto equilibrio tra impegni e tempo libero. Vergine, sperimenterete oggi il bisogno di apportare cambiamenti radicali, specialmente in campo lavorativo. In amore condividerete le vostre idee con il partner per arricchire ulteriormente il vostro rapporto. Bilancia, giornata ideale per esplorare nuove opportunità. In ambito sentimentale sorprendete il partner con un gesto speciale. Nel lavoro la vostra intuizione vi guiderà verso strategie vincenti. Scorpione, davanti alle fatiche più intense, la vostra straordinaria energia vi permette sempre di superare ogni ostacolo. Se ambite ad un salto di qualità, insistete con determinazione, perché il successo è alla vostra portata. Sagittario, alcune situazioni richiederanno concentrazione oggi, soprattutto se legate a compiti non ancora conclusi. Cercate di dare priorità alle cose che hanno una scadenza breve. Capricorno, alcune divergenze in contesti relazionali riemergeranno, mostrando differenze ormai consolidate. Nel lavoro emergeranno chiarezza e senso pratico, qualità che permetteranno di affrontare gli impegni con ordine. Acquario, nonostante qualche intoppo burocratico o ritardo nei pagamenti, i vostri traguardi professionali restano ottimi. Supererete ogni ostacolo con facilità. Le finanze sono in crescita e il vostro intuito non sbaglierà. Per quanto riguarda i sentimenti, una proposta inaspettata o un cambio di programma stimoleranno riflessioni. Pesci, il periodo richiede attenzione costante e una certa precisione. Sarà utile limitare le distrazioni e mantenere alta la concentrazione su ciò che si sta svolgendo. Eventuali divergenze affettive dovranno essere gestite senza rigidità. Oggi vi saluto con le parole di Giovanni Allevi. Penso che la consapevolezza sia più importante della felicità. Essere cioè consapevoli e rendersi conto dell'infinito che è dentro e fuori di noi, della bellezza che certe volte non siamo in grado di riconoscere. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: RDF Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Mattarella si mette una mano sulla coscienza, così Mario Rogero, il gioielliere che nel 2021 uccise due rapinatori prima di oltrepassare la soglia del carcere di Bollate. Il ministro Nordio frena sulla grazia dopo nuove interlocuzioni con il Colle. La premier Meloni attacca i risarcimenti disposti per i familiari delle vittime. Due morti nel giro di poche ore, entrambe durante il turno di lavoro e nello stesso settore. È una doppia tragedia quella che ha colpito la provincia di Firenze, dove due operatori addetti alla raccolta dei rifiuti sono stati trovati senza vita in due diversi comuni, Bagno a Ripoli e Barberino del Mugello, caldo estremo tra le ipotesi sui decessi. Settimo giorno di attacchi statunitensi in Iran, operazioni volte a indebolire le capacità di Teheran, spiega il comando centrale statunitense. Due petroliere sono esplose dopo aver percorso una rotta minata a sud dello stretto di Hormuz. A riferirlo è la televisione di Stato iraniana, ma gli Stati Uniti smentiscono. Raid contro basi americane in Giordania e Bahrain. Salito a 5.069 morti il bilancio ufficiale del doppio terremoto che lo scorso 24 giugno ha colpito il Venezuela. La presidente ad interim, Delcy Rodriguez, annuncia l'accesso a 346 milioni di dollari di risorse proprie del paese presso il Fondo Monetario Internazionale, destinati al piano di recupero e ricostruzione. Calcio tutto pronto a New York per la finale dei mondiali in programma domani, match che metterà di fronte la Spagna, campionessa d'Europa, e l'Argentina, campionessa del mondo. Stasera alle 23 ora italiana, invece, in programma la finalina per il terzo e quarto posto. In campo le grandi deluse Francia e Inghilterra. È tutto, a più tardi.
2: Il meteo. Buongiorno, queste le previsioni meteo per oggi. A nord tempo soleggiato al mattino, nel pomeriggio rovesci e temporali su centro-est Alpi con fenomeni in locale sconfinamento alla pianura veneta e friulana. Temperature in calo, massime comprese tra 29 e 34 gradi. Al centro stabile e soleggiato su tutte le regioni, salvo addensamenti sull'alta Toscana ma senza fenomeni. Temperature in calo, massime comprese tra 32 e 36 gradi. A sud stabile e soleggiato ovunque con cielo sereno, pur con sottili velature in Sardegna. Temperature stabili, massime comprese tra 34 e 39 gradi, oltre i 40 gradi sulle isole.
3: Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre con te.

0: volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.
2: Soulful House,
1: Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

0: Sono le 8:17.
1: Speaker Slot Machine. Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: mia discolpa, dico che ero perso. Ho dato comunque tutto me stesso, tutto me stesso. Ancora adesso, ancora adesso.
1: Sapore di sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
2: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
1: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
2: Solo su Radio Diffusione Follonica.
3: Che hai sulla pelle.
2: 1965.

0: Avete ascoltato Sapore di sale.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
2: Guarda come dondolo, guarda come dondolo con il pis.
1: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
0: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
1: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
0: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con i loro consigli anche nel weekend. Ariete, niente colpi di fortuna in vista, il che vi costringerà a contare solo sulle vostre forze per raggiungere gli obiettivi. Anche se il cammino si preannuncia faticoso, la tenacia vi premierà presto, portando anche i primi benefici economici. Toro, il giorno si presenta intenso e colmo di possibilità. L'amore potrebbe portare sorprese impreviste, mentre in ambito lavorativo un approccio strategico vi porterà al successo. Gemelli, l'orizzonte appare vasto e pieno di promesse. Siate pronti a cogliere ogni opportunità di crescita personale o professionale. L'amore richiede che siate presenti e pronti ad andare oltre i confini conosciuti. Cancro. In questo periodo potreste avvertire un calo di stimoli e della banale routine. Evitate quindi di avviare progetti complessi che richiedono massima lucidità. La fortuna vi sorriderà solo se saprete giocarvi bene la carta del gioco di squadra. Leone, con determinazione riuscirete a realizzare i vostri obiettivi lavorativi. In amore, piccole espressioni d'affetto arricchiranno il legame con il partner. Il benessere deriva dal mantenere un giusto equilibrio tra impegni e tempo libero. Vergine, sperimenterete oggi il bisogno di apportare cambiamenti radicali, specialmente in campo lavorativo. In amore condividerete le vostre idee con il partner per arricchire ulteriormente il vostro rapporto. Bilancia, giornata ideale per esplorare nuove opportunità. In ambito sentimentale sorprendete il partner con un gesto speciale. Nel lavoro la vostra intuizione vi guiderà verso strategie vincenti. Scorpione, davanti alle fatiche più intense, la vostra straordinaria energia vi permette sempre di superare ogni ostacolo. Se ambite ad un salto di qualità, insistete con determinazione, perché il successo è alla vostra portata. Sagittario, alcune situazioni richiederanno concentrazione oggi, soprattutto se legate a compiti non ancora conclusi. Cercate di dare priorità alle cose che hanno una scadenza breve. Capricorno, alcune divergenze in contesti relazionali riemergeranno, mostrando differenze ormai consolidate. Nel lavoro emergeranno chiarezza e senso pratico, qualità che permetteranno di affrontare gli impegni con ordine. Acquario, nonostante qualche intoppo burocratico o ritardo nei pagamenti, i vostri traguardi professionali restano ottimi. Supererete ogni ostacolo con facilità. Le finanze sono in crescita e il vostro intuito non sbaglierà. Per quanto riguarda i sentimenti, una proposta inaspettata o un cambio di programma stimoleranno riflessioni. Pesci, il periodo richiede attenzione costante e una certa precisione. Sarà utile limitare le distrazioni e mantenere alta la concentrazione su ciò che si sta svolgendo. Eventuali divergenze affettive dovranno essere gestite senza rigidità. Oggi vi saluto con le parole di Giovanni Allevi. Penso che la consapevolezza sia più importante della felicità. Essere cioè consapevoli e rendersi conto dell'infinito che è dentro e fuori di noi, della bellezza che certe volte non siamo in grado di riconoscere. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Metti la crema, indossa il costume, radio diffusione follonica, tutto volume.
3: Sotto l'ombrellone, ovunque tu sia, radio diffusione follonica, ma che energia!
4: Per farti felice, l'equilibrio che ho dentro sarebbe per te il mio regalo. Ogni passo che faccio sarebbe il tuo passo ideale.

0: RDF Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Pentito ma convinto di subire un'ingiustizia, Mario Roggero, prima di oltrepassare la soglia del carcere di Bollate, il gioielliere si rivolge al capo dello Stato. Mattarella dice ha concesso la grazia ad uno scafista e Nicole Minetti si mette una mano sulla coscienza. Il Ministero della Giustizia ha invece smentito le voci diffuse secondo cui sarebbe partito l'iter per la grazia. Nuova notte di attacchi americani in Iran. Secondo quanto riferito dal CENTCOM, sarebbero stati presi di mira depositi di armi sotterranei e infrastrutture militari. Immediata la reazione di Teheran, colpiti obiettivi in Kuwait e Giordania, diversi militari americani sarebbero rimasti feriti. Esplosioni anche lungo lo stretto di Hormuz. Un attacco con androni ucraini contro un centro logistico russo ha provocato 7 morti e 24 feriti. Ancora bufera per la decisione di Zelensky di silurare il giovane e popolare ministro della difesa Fedorov. È salito a 5.069 morti il bilancio ufficiale del doppio terremoto che lo scorso 24 giugno ha colpito il Venezuela. Lo ha reso noto il governo, che riferisce anche di 16.740 feriti e 6.462 persone tratte in salvo. Sarà un weekend bollente prima del tanto atteso calo delle temperature previsto da lunedì. Nel sud della Sardegna, Muravera, si sono toccati 47,3 gradi. Nelle prossime ore si raggiungeranno 42 gradi a Cagliari, 41 a Foggia, 40 a Terni. Sono 16 oggi le città con il bollino rosso, mentre domani scende andranno a 14. Ed è tutto, a più tardi.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Il traffico scorre al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana. Sulla A1 fare attenzione per un mezzo pesante in avaria segnalato tra Valdarno e Arezzo in direzione Roma. Sulla Fipilì per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Per quanto riguarda i lavori RFI a Ponte Alpino a Firenze, è terminata la rimozione del vecchio impalcato. La seconda finestra dei lavori è prevista dalle 23 di domenica 26 alle 11 di giovedì 30 luglio. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
3: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.
0: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica. Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
3: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

0: decisione fu l'unica, ora esatta.
1: Sono le 9 e 18 minuti.
2: Il passato ha un nuovo ritmo.
3: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
2: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21.30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
6: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
6: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
6: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare. Fuggire ti è servito a dare un senso, ti sei presa il tempo di ricominciare. Corre la vita, cambi vestito,

0: Sapore di sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.
2: Che hai sulla pelle.
1: 1966.

0: arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
2: Radiodiffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

rappresentazione di Cannavaro, l'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: RDF Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Medio Oriente in primo piano, le forze statunitensi hanno concluso la settima notte consecutiva di attacchi contro l'Iran. Lo annuncia il CENTCOM. L'esercito iraniano fa sapere in un comunicato di aver sferrato attacchi contro basi americane in Bahrain, Kuwait e Giordania. Ci sarebbero militari statunitensi feriti. Intanto da Detroit a Washington le città americane si sono svegliate avvolte da una calotta di fumo proveniente dagli incendi che stanno devastando il Canada da giorni. Un fenomeno che insieme al caldo torrido ha fatto scattare l'allerta inquinamento e l'ira di Trump, che ha minacciato di chiedere al Canada i danni che questa ondata di incendi sta provocando anche negli Stati Uniti. La cronaca ci porta a Padova, dove un 26enne romeno è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia. Costringeva la moglie incinta a prostituirsi, la picchiava se guadagnava poco. La donna, a cui era stato sottratto anche il cellulare, è riuscita a chiedere aiuto rifugiandosi in un bar. Operazione antidroga dei carabinieri in Calabria. Un rudere isolato sulla Spromonte nel comune di San Luca era stato trasformato in una fabbrica di cocaina. Formula 1 a Spa, dopo una prima sessione non brillante, rieccole Mercedes che con il leader del mondiale Antonelli chiude al comando la FP2. Secondo Norris, terzo Verstappen, quarta la prima delle Ferrari con Hamilton, undicesima quella di Leclerc. Rossa multata di 10.000 euro per non aver restituito i set corretti di pneumatici. Oggi terze libere alle 12.30 e alle 16 le qualifiche. Ed è tutto, a più tardi.
2: Il meteo. Buongiorno, queste le previsioni meteo per oggi. A nord tempo soleggiato al mattino, nel pomeriggio rovesci e temporali su centro-est Alpi con fenomeni in locale sconfinamento alla pianura veneta e friulana. Temperature in calo, massime comprese tra 29 e 34 gradi. Al centro stabile e soleggiato su tutte le regioni, salvo addensamenti sull'alta Toscana ma senza fenomeni. Temperature in calo, massime comprese tra 32 e 36 gradi. A sud stabile e soleggiato ovunque con cielo sereno, pur con sottili velature in Sardegna. Temperature stabili, massime comprese tra 34 e 39 gradi, oltre i 40 gradi sulle isole.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio vi aspetta. 70-80
2: 90 Remix Selection. Allora siamo pronti, si parte!

0: notizie, meteo, curiosità e tanta ma tanta simpatia.
1: Tutta mattina.
2: Siamo arrivati al sabato 18 luglio 2026. Buongiorno a tutti da parte di Mario Mainetto.
3: E finalmente non è in ritardo, Claudio Caselli. Mi hanno rimproverato, mi hanno detto: ah, ma sei sempre in ritardo. Vabbè, insomma, dai, io sono impegnato. Quindi, vabbè, stamattina no. sono puntuale. Dai.
2: Più che altro devo dire che hai le tue ragioni, perché venendo da fuori Follonica, un po' come
3: non
2: faccio
3: è facile,
2: io,
3: non è
2: facile trovare un parcheggio di questi tempi qua. Allora, io volevo iniziare. Ho un po' l'anima graffiata in questo momento, perché purtroppo ho avuto

che se non fossi venuto questa mattina qua a fare la trasmissione le avrei fatto un grosso dispetto. E quindi ho voluto esserci e ho voluto iniziare proprio con una canzone che lei amava in modo particolare. Il suo artista preferito, non solo il suo, ma anche il nostro, è vero Claudio? È Luther Vandross, grande musica funky degli anni 80. Ciao mammina, questo è per te. Ain't No Stop

0: ma
1: gli vuoi trovare un difetto?
0: No.
1: Questo, aspetta, che io alzo sempre il tuo, alzo solo le cuffie. Ce l'ha tutte.
0: Decimato mille
1: decimi. C'ha le note alte, c'ha le basse, c'ha il falsetto, sì. C'ha la voce di velluto, c'ha la classe. Vabbè.
0: Poi ci sono queste svisature che lui fa passando da un registro all'altro, che sono, secondo me, uniche.
1: Assolutamente inarrivabile, e non ci proveremo nemmeno, figurati. Luther Vandross, il mio artista preferito, e non solo, e anche di qualcun altro, e quindi ci fa tanto tanto. Era questo, vero? Che mi sono perso?
0: Sì, sì, sì.
1: Perfetto.
0: No, già perdi i cursori, cioè, si inizia bene.
1: Vabbè, dipende. Ieri sera, io ieri sera, sai, sono giovane, quindi sono uscito.
0: Tutta vita.
1: Quindi tutta vita.
0: E poi quando si arriva a tutta mattina.
1: Poi comunque si dice la sera leoni
0: e la mattina
1: brancale, puntini. Brancale, sì. Mi sento.

0: tutto ciò che lei vuole è un altro bambino. è così. Ace of Base, siamo andati un po' a spasso nel tempo. Che anno era?
1: Tu
0: che
1: qui siamo nel 93.
0: 1993.
1: A memoria, vado a memoria leggendo qua.
0: Sì, certo, ovvio. Sei un bel furbone.
1: Allora, oggi 18 luglio 2026, se non sbaglio, vogliamo fare gli auguri a Vin Diesel, l'attore, produttore e regista cinematografico statunitense celebre per la saga Fast and Furious, e XXX, quella roba là, insomma, dove faceva il l'alieno. Insomma, bravissimo. Poi il nostro Gino Bartalone, nato nel 1914, che ricordiamo, grande ciclista italiano, l'è tutto sbagliato, l'è tutto da rifare, come diceva. Poi un grande dirigente storico calciatore dell'Inter, della Nazionale, Giacinto Facchetti. E poi Fernanda Pivano e Chase Crawford. Ora voglio vedere se ti ricordi chi.
0: Assolutamente.
1: Non lo so nemmeno io, però mi faceva piacere così e darti fastidio.
0: Tra non molto, noi abbiamo il cinema, la rubrica del cinema. Io fossi in te piggerei lo stop, perché non si
1: così,
0: sa mai.
1: Così, così.
0: Sono terrorizzato da questa cosa. Phil Collins,

0: diciamo che lui non è proprio l'ultimo arrivato, insomma.
1: No. Lui invece gli anni, così tanto per la cronaca, li compie il 30 gennaio, è nato nel 51, quindi ne ha 75, perché d'altra parte era attivo negli anni, fine anni 60, sì, sì, con sì, i Genesis. Però, insomma, un altro grandissimo fenomeno, a noi ci piace.
0: Allora, abbiamo a questo punto, dobbiamo dare la linea alla regia perché abbiamo l'informazione cinematografica e poi ricordo alla mezza un altro appuntamento, quello con Sapore di Sale, con due belle canzoni che ci riportano indietro nel tempo.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Dal regista Christopher Nolan.
4: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
3: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
5: Andiamo!
3: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
6: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Allora, Emma, ti ricordo che in italiano la E è stretta, cioè non è catene, è catini, non è cene, ma è cine. Comunque, vabbè, però ci non sono... voglio fare il pignolo.
1: No, certo, però ci sono delle cose che forse, per esempio, anche noi toscani determinate cose non riusciamo a toglierle, ma forse è anche un bene, perché... insomma, salvaguardiamo un attimino anche quello che è il...
0: Ma è inutile che
1: dialetto.
0: Tu la difendi, non me ne frega niente.
1: Volevo salutare il nostro Albertone che ci sta ascoltando. Ciao Albi, buona giornata anche a te. Ti auguro ovviamente un buon sabato e devo dirti che comunque ci mancano quelle pastarelle che al sabato tu porti.
0: Vieni a trovare però, non fare il prezioso come sei.
1: Sfogliatelle di Prao.
0: Volevo segnalare anche antidroga con sì. Fabi Fibra che faceva ridere sta cosa.
1: Sì, vero, altro che...

0: questa canzone per me è proprio il simbolo dell'estate. Mi piace,
1: mi piace, mi piace.
2: Io voglio, nel gruppo voglio fare quello che fa.
0: Che comunque è quello più impegnato.
2: Lo so.
0: Dall'inizio che scherzisco quello. Ierabe De Palo nella tutta mattina di questo sabato 18 luglio, riascoltato con la flaca.
2: No, non era. Era depende, ma non importa, tranquillo,
0: no,
2: Mario.
0: Non era depende.
2: Ti hai fatto, ti hai preso il coso.
0: Scusami, depende quella che fa. Depende.
2: Ha ragione, ho sbagliato io stavolta. Sai che non sbaglio mai.
0: No, figurati. Allora, siamo arrivati anche all'appuntamento.
2: Con
0: sapore di sale, sapore di mare.
3: Sapore di sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
4: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
3: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
4: Solo su Radio Diffusione Follonica.
5: Che hai sulla pelle.
4: 1976.

0: Poi.
1: E qui il DJ entra,
0: certo. Quando arriva il voto musicale, subito.
1: Pronto. Era l'epoca dove mettevano la bella gnocca davanti e poi cantava un'altra. E questo, certo, è il caso di, certo, Corona, certo, che quella che vedete nei video e al Festival Bar non era quella, poi no, la voce vera. C'era Jenny B dietro, Jenny B, mitica. Sì. Come è successo, ti ricordi anche Milli Vanilli?
0: Milli Vanilli,
1: diciamo, fu un grandissimo scandalo.
0: Guarda, anche lo stesso De Niro. All'inizio non era lui, poi ha avuto la furbizia di prendersi velocemente.
1: E forse era meglio se rimaneva in quel modo.
0: No,
1: però.
0: Dai. Ha avuto la furbizia di riprendersi delle lezioni di canto, insomma, ed è riuscito ad affermarsi lui stesso con le sue canzoni. Beh, credo che abbia fatto una cosa molto intelligente. Altri non ci sono arrivati a fare questo, a fare così tanto, però perlomeno lui ci è arrivato. Sono le 10:40, questo era appunto Sapore di Sale, la rubrica che ci riporta indietro nel tempo.
2: Avete ascoltato Sapore di Sale,
3: due grandi classici estivi che non tramontano mai.
4: Guarda come dondolo, guarda come dondolo con il pisco.
3: Radio Diffusione Follonica, seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it.
5: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova.

0: Gabri Ponte e Jovanotti nel sabato mattina di Diffusione Follonica con Claudio Caselli e Mario Mainetto. Tra poco la rubrica che Mario aspetta, che certo, se non c'è quella, la rubrica con la ricetta figa dell'estate, freschissima per tutti quelli che vogliono fare bella figura, certo, spendendo poco, poco e perdendo poco tempo, cioè sei uno, cioè, di quelli
1: velocemente, sì, insomma, tipo se volete fare un piatto sfizioso, prendete un petto di pollo, lo mettete sopra una padella,
0: sfaticato come sempre.

0: Lui si è inventato sta cosa di fare e ci ha fatto miliardi, beato lui.
1: A volte basta poco, no?
0: Basta poco, cioè, veramente poco.
1: Un'idea cretina, cialtrona, che magari potevamo fare noi.
0: Ma fate quella nostra invidia, solo quello. Allora, siamo arrivati al momento clou della giornata, con la ricettina per l'estate. Questa veramente fate i fighetti in maniera stratosferica. Perché, allora, ingredienti, sei pronto a prendere appunti,
1: sì, guarda,
0: Marietto? Allora, salmone 400 grammi, poi 8 noci brasiliane, devi prendere proprio l'aereo e andare a Bahia, certo, perché sennò, ma noci normali. Poi 2 o 3 pomodori, avocado, pepe rosa, limone, menta, peperoncino e gin. Te prepari il condimento proprio in una ciotolina, spremi il succo di limone, unisci mezzo peperoncino, pizzico di sale, menta e 2 cucchiaini di gin, che gli danno un bel sprint. Poi tagli a metà gli avocado, poi tosti le noci brasiliane, tagli il salmone, metti tutto insieme e fai una cosa veramente, quindi, carina, sfiziosa, la fai ubriacare così non se ne accorge.
1: Quindi praticamente tutto a freddo,
0: tutto,
1: non,
0: a freddo,
1: non va,
0: tutto a freddo,
1: non va in cottura, e questo potrebbe essere un bel vantaggio, perché insomma,
0: caprese di salmone, avocado e pomodoro con 2 cucchiaini di gin.
1: Mi hai fatto venire l'appetito. Allora, adesso poi uno di questi giorni mi inviti a casa e mi prepari questa caprese di salmone, avocado e pomodoro.
0: Si va a pranzo fuori.
1: Vai, vai, è meglio. Adesso c'è l'oroscopo.
2: L'oroscopo di Maya.
3: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci accompagnano con i loro consigli anche nel weekend. Ariete, niente colpi di fortuna in vista, il che vi costringerà a contare solo sulle vostre forze per raggiungere gli obiettivi. Anche se il cammino si preannuncia faticoso, la tenacia vi premierà presto, portando anche i primi benefici economici. Toro, il giorno si presenta intenso e colmo di possibilità. L'amore potrebbe portare sorprese impreviste, mentre in ambito lavorativo un approccio strategico vi porterà al successo. Gemelli, l'orizzonte appare vasto e pieno di promesse. Siate pronti a cogliere ogni opportunità di crescita personale o professionale. L'amore richiede che siate presenti e pronti ad andare oltre i confini conosciuti. Cancro, in questo periodo potreste avvertire un calo di stimoli e della banale routine. Evitate quindi di avviare progetti complessi che richiedono massima lucidità. La fortuna vi sorriderà solo se saprete giocarvi bene la carta del gioco di squadra. Leone, con determinazione riuscirete a realizzare i vostri obiettivi lavorativi. In amore, piccole espressioni d'affetto arricchiranno il legame con il partner. Il benessere deriva dal mantenere un giusto equilibrio tra impegni e tempo libero. Vergine, sperimenterete oggi il bisogno di apportare cambiamenti radicali, specialmente in campo lavorativo. In amore condividerete le vostre idee con il partner per arricchire ulteriormente il vostro rapporto. Bilancia, giornata ideale per esplorare nuove opportunità. In ambito sentimentale sorprendete il partner con un gesto speciale. Nel lavoro la vostra intuizione vi guiderà verso strategie vincenti. Scorpione, davanti alle fatiche più intense, la vostra straordinaria energia vi permette sempre di superare ogni ostacolo. Se ambite ad un salto di qualità, insistete con determinazione, perché il successo è alla vostra portata. Sagittario, alcune situazioni richiederanno concentrazione oggi, soprattutto se legate a compiti non ancora conclusi. Cercate di dare priorità alle cose che hanno una scadenza breve. Capricorno, alcune divergenze in contesti relazionali riemergeranno, mostrando differenze ormai consolidate. Nel lavoro emergeranno chiarezza e senso pratico, qualità che permetteranno di affrontare gli impegni con ordine. Acquario, nonostante qualche intoppo burocratico o ritardo nei pagamenti, i vostri traguardi professionali restano ottimi. Supererete ogni ostacolo con facilità. Le finanze sono in crescita e il vostro intuito non sbaglierà. Per quanto riguarda i sentimenti, una proposta inaspettata o un cambio di programma stimoleranno riflessioni. Pesci, il periodo richiede attenzione costante e una certa precisione. Sarà utile limitare le distrazioni e mantenere alta la concentrazione su ciò che si sta svolgendo. Eventuali divergenze affettive dovranno essere gestite senza rigidità. Oggi vi saluto con le parole di Giovanni Allevi. Penso che la consapevolezza sia più importante della felicità. Essere cioè consapevoli e rendersi conto dell'infinito che è dentro e fuori di noi, della bellezza che certe volte non siamo in grado di riconoscere. ciao a tutte e a tutti.
2: A domani con l'oroscopo di Maya.
4: Metti la crema, indossa il costume, radio diffusione follonica, tutto volume.
3: Sotto l'ombrellone, ovunque tu sia, radio diffusione follonica, ma che energia!

0: Toucan d'amour.
1: Che bella però, dai. Bravi. Mi piace questa canzone. Poi sono due bellissime voci che insieme si uniscono all'unisono e creano questa amalgama molto particolare.
0: No, stavo leggendo fino a dove poteva arrivare questo discorso. No, ma è interessante, è interessantissimo.
1: È un po' come, hai visto quando come si chiama che fa l'imitazione di Renato Zero,
0: il nostro Panariello.
1: Panariello, quando esprime un concetto che non arriva a niente, solamente un giro di parole.
0: Io stavo infatti facendo... ero rimasto estasiato, guarda. Ma parliamo un po' degli appuntamenti, sì, tra oggi e domani, perché certo, ce ne sono tantissimi qua in zona, interessanti, interessanti.
1: Parto io?
0: Vai.
1: Allora, questa sera, sabato 18 luglio, in Piazza Mare alle ore 21.30, la Proloco Onde Sonore presenta Crazy Floyd, Pink Floyd Tribute Band, che vi posso assicurare che sono bravissimi, non vi perdete questo appuntamento.
0: E poi ingresso libero, quindi certo, anche per i ragazzi, quelli con le mani a T-Rex, va benissimo, quindi gratis, stasera in Piazza Follonica, bella musica, andate, se ce la faccio forse ci troverete anche noi, chi lo sa, facciamo una sorpresa. E domani invece vi posso anche dire, invece, ci sarà una bellissima serata al Castello di Scarlino, la Rocca Pisana, sempre con ingresso libero, domenica 19 luglio, Una donna da sognare, uno spettacolo musicale su Patti Pravo con Simone Salvatore e la nostra Catietta Fini.
1: Ciao Catietta, visto che ci ascolta sempre la salutiamo. Sì. Voglio darvi anche un altro appuntamento per domani qua a Follonica, domani domenica 19 luglio in centro città, nella pomeridiana e serale sfilata di Follos, la sfilata e celebrazione in stile 800, e vi posso assicurare che è una bellissima manifestazione, quindi non mancate assolutamente.
0: Adesso signori e signori, alzatevi dalle sedie, iniziate a ballare, perché ci si muove, chi se ne frega del sudore, chi se ne frega, signori e signori, status quo.
1: Che bella
0: questa, anche l'ultimo dell'anno, va bene,
1: sicuramente
0: va bene sempre.
1: 328-086-9040, raccontateci la vostra estate, raccontateci cosa state facendo e ovviamente noi vi facciamo da contorno con la musica. Chissà, poi prima o poi inizierai a cantare così.
0: Dai, tra poco ci sono anche le notizie, quindi poi ci aggiorniamo su quello che succede nel mondo. Sono le 10:58, quindi quasi quasi, inizia ora, che dici? Inizia ora?

0: quanto l'abbiamo ballata, quanto l'abbiamo ascoltata, anche trasmessa in radio ovviamente. È stato appunto uno status quo. Vabbè, me la potevo risparmiare, lo so, mi stai guardando male. Whatever You Want, la canzone che ci ha portato dritti all'informazione, quindi lineala.
1: RDF Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Prima notte in cella per Mario Roggero, il gioielliere di 72 anni detenuto nel carcere milanese di Bollate per una condanna a 14 anni e 9 mesi di reclusione per aver ucciso due rapinatori. Ieri l'appello al presidente Mattarella prima di entrare nel penitenziario. Ha dato la grazia a Minetti, si metta una mano sulla coscienza. Pronta al martirio di Allah, si definiva così la 17enne italiana residente in provincia di Pavia, arrestata dalla polizia di Stato ieri. Le manette sono scattate dopo approfondite indagini che hanno fatto emergere la concreta possibilità di un'imminente attivazione violenta. Nuova notte di attacchi americani in Iran. Secondo il CENTCOM sarebbero stati presi di mira depositi di armi sotterranei e infrastrutture militari. Immediata la reazione di Teheran, colpiti obiettivi in Kuwait e Giordania. I Pasdaran fanno sapere che 4 petroliere sono state fermate a Hormuz. La via d'acqua è chiusa completamente. Sono oltre 100 le case distrutte nel vasto incendio in corso a Drammen, a circa 40 km da Oslo. I vigili del fuoco non hanno ancora messo sotto controllo l'incendio, che si è propagato distruggendo villette a schiera e terreni anche a causa del forte vento. Centinaia le persone evacuate. Il caldo è da bollino rosso anche per l'economia. Secondo Confesercenti, pesa su imprese e consumi tra lo 0,2 e lo 0,4% del PIL. Tra maggiori costi energetici, minore produttività, investimenti obbligati e fatturato perso nei settori più esposti. Ed è tutto, a più tardi.
1: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
3: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna, code a tratti tra Firenze Scandicci e Barberino. Sulla A11 code a tratti tra Chiesina Uzzanese e Lucca Est in direzione Pisa. Sulla A12 code a tratti tra l'allacciamento per l'Aurelia e la barriera di Rosignano in direzione Livorno. Sulla A15 per lavori 1 chilometro di coda in direzione Parma tra Pontremoli e Berceto. Code a tratti per traffico intenso tra Berceto e il bivio per la A12 in direzione La Spezia. Sulla Fipili code a tratti tra Ponte delle Esse e la diramazione Pisa-Livorno in direzione mare. Per quanto riguarda i lavori RFI a Ponte Alpino a Firenze, è terminata la rimozione del vecchio impalcato. La seconda finestra dei lavori è prevista dalle 23 di domenica 26 alle 11 di giovedì 30 luglio. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
4: Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming www.radiodiffusionefollonica.it.
5: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Nuovo di ultimo, intitolato Romantica.
1: Chissà, potrebbe essere la canzone preferita dell'estate 2026.
0: Ci sta. E allora, se volete votare la vostra canzone preferita del 2026,
1: questo ti ho fatto l'assist meglio di Ronaldo.
0: Mi l'hai lanciata lì proprio. Potete farlo votando nel sondaggio sulla nostra pagina Facebook Radiodiffusione Follonica Music and Show. Avete tempo fino al 6 settembre 2026 e poi avremo anche modo di creare e stilare una classifica che poi faremo, di dare anche qualche premio per coloro che riescono ad indovinare quella che sarà la canzone del
1: 10 lavaggi di camicie omaggio offrirà Mario.
0: Non mi fa rattristare subito.
1: No, vabbè, non volevo.
0: Poi, se volete ascoltarci, ormai vi diamo anche queste indicazioni, ormai è da tempo che siamo, diciamo, sulla cresta dell'onda, però se volete scaricate dall'app ufficiale di Radiodiffusione Follonica su Apple Store per i telefoni e iPhone con Google Play per gli Android, ovviamente. Poi ci sono tutti i social, Facebook, Instagram, TikTok e poi, se volete, abbiamo anche la nostra linea telefonica per i messaggi, che è il 328-086-9040.
1: Va bene, va bene. No, perché questo fa così,
0: Ha fatto un concerto ieri sera da 80.000 persone a Milano, è incredibile. Bad Bunny, questo è molto

0: Guarda che strano forte è questo pezzo. Nueva York, Bad Bunny. Sai come si chiama? Come mai si chiama
1: Bad Bunny?
2: Ma poi c'è una foto bellissima che lo ritrae, che si chiama veramente svegliato adesso.
0: Sì, più o meno all'incirca.
2: E soprattutto che abbia fatto, diciamo, un po' serataccia, ecco, ieri sera. Ce lo vedo, Bad Bunny.
0: Sai perché si chiama Bad Bunny?
2: No.
0: Perché la mamma da piccolo lo vestiva sempre da coniglio. Lui odiava questo costume, come veniva vestita, appunto, con il costume da coniglio. E quindi, da quanto lo odiava, ha voluto usare questo suo soprannome, appunto Bad Bunny, perché lui si chiama Benito Antonio, è portoricano, è un rapper, cantautore, produttore discografico, un wrestler e ancora

0: che bella! Iris, Biagio Antonacci, la canzone che ci ha portato all'appuntamento con la canzone dei ricordi più belli.
1: La canzone dei, la canzone dei, la canzone dei tuoi ricordi più belli.
2: Vuoi rivivere quei momenti speciali su Radio Diffusione Follonica? Puoi farlo. Condividi con noi il brano che fa battere il tuo cuore un po' più forte. Inviaci un messaggio al 328 086

è il primo al 3280 6 90 40. Da questo momento che chiama e sceglie la canzone di ricordi, quelli più belli che ti fanno battere il cuore. Il tempo di ascoltare Bruno Mars.

0: altro genio, un altro tecnicamente inarrivabile, Bruno Mars, On My Soul, bellissima, su Diffusione Follonica.
1: E adesso la canzone dei ricordi più belli.
0: Yeah.
2: La canzone dei tuoi ricordi più belli.
1: Ciao Michela, Michela ci ha chiamato da Pontassieve, dice qua sta facendo un caldo boione. Guarda Michela, non ti preoccupare, anche qua da noi nonostante ci sia il mare.
0: Ma vieni a Follonica, vieni.
1: Michela ha scelto una canzone bellissima da dedicare a Francesco e Luca.
2: La canzone dei tuoi ricordi più belli.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi!
5: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
8: Dal regista Christopher Nolan.
9: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
8: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
10: Andiamo!
8: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
11: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Bellissima, mamma mia. Complimenti, complimenti a chi ha scelto questa canzone.
1: Michela, che ci ha chiamato da Pontassieve, voleva dedicare questo pezzo a Francesca e Luca. Ci stava appunto dicendo nel messaggio che dalle sue parti fa un caldo tremendo.
0: Sì. Caldo e zanzare. Venite via, venite sulla costa grossetana che si sta meglio. Beh, un grande salutone ovunque sia al John Miles. Ricordiamo anche cantante per qualche anno degli Alan Parsons Project. Sì, quindi sì, insomma, sì, giusto, il ragazzo giusto. Gioca bene, come diceva la canzone.
1: Gioca molto bene anche il Francescone Gabbani, questa è Summer Funk, la canzone dell'estate.

0: Allora, volevo fare una leggerissima polemica, posso?
1: Certo, come no.
0: Di quelli che vanno a cena,
1: sì,
0: a Porto Cervo,
1: sì,
0: ordinano l'aragosta e poi si lamentano perché il conto è alto e pubblicano lo scontrino su internet dove dicono abbiamo speso 532 euro. Ma brutto imbecille, perché lo posso dire, ma prima di tutto c'è il menù e te lo vai a guardare. Due, vuoi andare a fare il figo a Porto Cervo e poi che volevi spendere 20 euro? Cioè, ma io non lo so, queste cose a me mi mandano in bestia proprio, guarda.
1: Poi l'aragosta qua, ovviamente
0: abbiamo,
1: ha il suo costo.
0: Abbiamo pagato 10 euro una bottiglia d'acqua. Che cazzo? Cioè, ma vai a mangiare in pizzeria, se ne... ma che vuoi, mamma donna? Non ce la posso fare, è più forte di me.
1: Vabbè, comunque, quando vai in questi posti qua, poi, insomma, prendi l'aragosta, prendi, non so...
0: Cioè, ma prima di tutto guarda il menù, se non c'è i soldi.
1: Certo.
0: E il secondo, che non è obbligatorio andarci. E poi, cioè, nel senso, sei andato nel top, vai a pagare un affitto a Porto Cervo, paga un cameriere, cioè, poi non ci pensa nessuno a queste cose qua.
1: È vero.
0: Mi innervosisco.
1: È vero, non tengo più dinero, ma intanto canto il Summer Funk. Adesso partiamo, vai!
2: Salita del vuelo con destino alla fine.

0: Però dai, dobbiamo dire che è carina questa canzone. A me piace, perlomeno.
1: A me piace soprattutto Karol G, ma questo è un altro discorso.
0: Voglio dire, hai l'occhio buono, eh? Non male. Riascoltata con Vagliando per il Mondo insieme a Manu Chao, e questa è la canzone che ci ha portato dritti dritti a Sapore di Sale, quindi andiamo indietro nel tempo.
2: Sapore di Sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
3: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
2: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
3: Solo su Radio Diffusione Follonica.
4: Che hai sulla pelle.
3: 1973.

0: sai che io questa canzone proprio non me la ricordavo assolutamente.
1: C'ha un pochettino, qui c'ha proprio il raffreddore, cioè. Oppure ha usato il naso per, no, per soffiarlo, dicevo,
2: certo. Pensavi male su
0: Renato Zero con Galeotto fu il canotto nell'appuntamento di Sapore di Sale. Prima ancora c'era Patti Pravo con Pazza Idea.
3: Avete ascoltato Sapore di Sale,
4: due grandi classici estivi che non tramontano mai.

0: Il dito nella piaga, ci piace a noi. È tratto dal suo ultimo 33 giri, perché è uscito proprio anche in vinile questo pezzo. L'album si intitola Miss Italia. Lei, appunto, dito nella piaga, il suo vero nome è Margherita Carducci, cantautrice italiana, tra l'altro molto molto molto brava, avanti nel tempo.
1: Pensa, lo sai qual è la sua verdura preferita?
0: Sì, sentiamo.
1: I Carducci.
0: Immaginavo.
1: Vabbè. 11:44 minuti del sabato mattina di Diffusione Follonica.

0: quella,
1: mamma che bella, mia, che la voce di Harry Winecasey, ovviamente insieme alla sua Casey e la Sunshine Band.
2: Yeah baby,
1: yeah baby.
0: Allora stai attento caro Mario, stai attento caro Mario, perché oggi le ragazze sono diventate un po' incazzose, giustamente, o anche certo, i ragazzi, quando vengono, come dire, tradite, e soprattutto quando c'è qualcuno che lo fa in maniera un po' troppo plateale. È successo poi ad Altamura, in provincia di Bari, che una ragazza ha tappezzato prima l'auto con tutte le conversazioni che si era scaricata su WhatsApp del fidanzato con l'amante, e poi gli ha rovinato l'auto con la vernice spray. Allora, detto così, uno dice se lo meritava e va bene, però stai attento perché mi sono andato a informare. È un reato penale, si chiama imbrattamento se la vernice può essere rimossa, ma in questo caso, siccome veniva usata la vernice spray e soprattutto quella indelebile, si chiama danneggiamento, e è un reato che sfortunatamente si può beccare da 6 mesi a 3 anni, quasi 1500 euro di multa, fino al ripristino del tutto. Quindi state attente, magari fatela pagare con lo stesso,
1: certo, gelose ma non troppo, come sempre. Adesso arrivano Pinguini Tattici Nucleare, Sorry scusa lo siento.

0: Potrebbe essere questa la canzone dell'estate 2026, la vostra preferita?
1: Secondo me potrebbe essere una grande candidata questa canzone.
0: Votatelo nel nostro sondaggio sulla pagina Facebook di Radio Diffusione Follonica Music Show. Avete tempo
1: fino
0: al
1: 6 di settembre 2026.
0: Volevo vedere se eri preparato, Mario.
1: Ma secondo te, ho il foglio qua davanti, no? Non sarò preparato. Buon sabato 18 luglio 2026 a tutti voi che ci state ascoltando, Radio Diffusione Follonica Web. Se volete potete venirci a trovare, siamo in via Roma presso il casello idraulico, la porta è aperta, entrate dentro, c'è una bellissima mostra di quadri, tra l'altro di Rita Brucalassi, una grande pittrice, quindi non perdetevi questa occasione. Nell'occasione guardate questi bellissimi dipinti che ci sono e venite a farci un saluto che fa sempre piacere. Adesso arriva il nuovo di Katy Perry intitolato Watch It Burn.

0: Boh, ovviamente, come dire, in senso figurato, guardalo bruciare, perché insomma la canzone parla di una ragazza che è stata tradita, di tutto quello che può succedere quando una persona, insomma, come dire, non fa il bravo ragazzo, e quindi assolutamente va bene così, ci mancherebbe altro. Allora, cosa volevi dire, caro
1: Io
0: Mario?
1: Volevo ricordare gli appuntamenti che ci sono fra questa sera e con ovviamente domani. Questa sera 18 luglio in Piazza Mare a Follonica alle ore 21:30 la Proloco Onde Sonore presenta Crazy Floyd, Pink Floyd Tribute Band. Mi raccomando, andate a vedere questo spettacolo perché è meraviglioso, riescono a riprodurre i suoni proprio allo stile dei Pink Floyd, fantastico.
0: E poi invece vorrei ricordare domenica 19 luglio al Castello di Scarlino Una Donna da Sognare con la nostra Katia Fini, uno spettacolo sulla bravissima Patti Pravo, assolutamente anche questo da vedere. Se partisse la canzone sarei contento. Si vede, il ragazzo ce l'ha con me, è un po' invidioso secondo me, Chris Martin. Ora se ti trovo vedrai.
1: Adesso ascoltiamo i Coldplay, Hunt for the Weekend.

0: È uno dei miei pezzi preferiti, questa Heim for the Weekend di Coldplay, ed è il motivo che ci ha portato dritti dritti all'informazione e a seguire ovviamente un'altra informazione, quella con il meteo.
1: RDF Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Tensione altissima in Medio Oriente. L'Iran ha lanciato un missile balistico contro una base statunitense in Arabia Saudita, segnando il primo attacco diretto di Teheran al paese del Golfo in quasi 4 mesi. Il presidente libanese Aoun è partito da Beirut alla volta di Washington, dove martedì prossimo incontrerà l'omologo statunitense Donald Trump. La cronaca ci porta a Sestri Levante. Addio ad Alice, la bambina undicenne rimasta risucchiata nel bocchettone di una piscina. La piccola, in vacanza in Liguria con la famiglia, era originaria della provincia di Bergamo. I genitori hanno acconsentito alla donazione degli organi. Si indaga per omicidio colposo. 2 morti nel giro di poche ore, entrambe durante il turno di lavoro nello stesso settore. È una doppia tragedia quella che ha colpito la provincia di Firenze, dove 2 operatori addetti alla raccolta dei rifiuti sono stati trovati senza vita in 2 diversi comuni, Bagno a Ripoli e Barberino del Mugello. Caldo estremo tra le ipotesi dei decessi. Tragedia sfiorata nella serata di ieri a Bolzano, quando un'auto è finita nel fiume Isarco. Il conducente è riuscito ad uscire autonomamente dal veicolo e a raggiungere la riva, riportando solo lievi ferite. Formula 1, ultimi 60 minuti di prove libere a Spa in Belgio. Ieri la più veloce nell'FP2 è stata la Mercedes di Kimi Antonelli. Terze libere alle 12.30 e alle 16 le qualifiche. E terza giornata del Nations Championship di rugby, alle 12.10 la sfida tra l'Australia e la nazionale italiana. Ed è tutto, a più tardi.
3: Il meteo. Buongiorno, queste le previsioni meteo per oggi. A nord tempo soleggiato al mattino, nel pomeriggio rovesci e temporali su centro-est Alpi con fenomeni in locale sconfinamento alla pianura veneta e friulana. Temperature in calo, massime comprese tra 29 e 34 gradi. Al centro stabile e soleggiato su tutte le regioni, salvo addensamenti sull'alta Toscana ma senza fenomeni. Temperature in calo, massime comprese tra 32 e 36 gradi. A sud stabile e soleggiato ovunque, con cielo sereno, pur con sottili velature in Sardegna. Temperature stabili, massime comprese tra 34 e 39 gradi, oltre i 40 gradi sulle isole.

0: Io questa voce già l'ho sentita qualche volta.
1: Ma è un cantante nuovo, sì, che sta uscendo ora, sì, in Inghilterra. Questa, sì.
0: Poi questo
1: dalle
0: nome...
1: parti di Liverpool, credo. Sì.
0: Questo nome mi risuona nelle orecchie.
1: Sì.
0: Paul McCartney.
1: Paul McCartney, secondo me, sfonderà. Ragazzo, secondo ce la fa. Te pensa, addirittura in questo disco, a parte gli scherzi, suona pure la batteria, tanto per non farsi mancare,
0: certo,
1: niente.
0: Ma lui è poliedrico per quanto riguarda anche la parte strumentale. Suona tuttora, perché stavo per dire suonava, invece suona tuttora qualsiasi tipo di strumento.
1: Vabbè, poi insomma, diciamo, ha fatto parte di un gruppettino tipo i Beatles,
0: sì,
1: è per quello che, poverino, gli Wings, nonostante siano stupendi, si ricordano un po' meno, perché d'altra parte ci sono davanti i bagherozzi di Liverpool.

0: di Get Up and Dance, è un po' un suo urlo di battaglia, eh?
1: Eh sì, che Madonna si sta trasformando in una volpe alsaziana, perché tutti i lifting che si è rifatta è veramente irriconoscibile, cioè a noi piaceva molto più prima, ma anche se si lasciava andare come è giusto che la natura
0: sì,
1: chiami, va benissimo, non c'è bisogno, insomma Madonna si sta trasformando in Donatella Versace, hai visto? Cioè tutti diventano tutti uguali poi, vabbè.
0: Questo era il nuovo del 2026 di Madonna.
1: Poi non faccio mai polemica,
0: anni, però. Ci fai caso.
1: 67 anni portati, non si sa perché non sai com'è, quindi.
0: Lei invece è bella come il sole.
1: Eh beh.

0: C'ha dei controtempi strani questo pezzo.
1: È stata Rio de Janeiro, la nostra Gaia, si vede. Bellissima però sta canzone.
0: Mi piace,
1: ci piace veramente tanto. La ricordiamo che stasera in Piazza a Mare alle 21:30 c'è il concerto dei Pink Floyd, Tribute Band, Crazy Floyd da non perdere. Domani sera invece, 19 luglio, nel centro città, pomeridiana e serale, una sfilata e celebrazioni in stile 800 Follows.
0: E poi, se volete, nella via centrale, nel salotto buono di Follonica, nella via Roma, è in atto anche in questo momento lo svuota tutto, lo sbaracco, quindi sbaracco, non mancate.

0: Loro erano un po' i re delle armonizzazioni durante quel periodo, perché le loro canzoni erano
1: bellissimo,
0: completamente armonizzate.
2: Ilo
0: o Electric Light Orchestra. Loro più che altro, ecco, diciamo che sono oggi come oggi ricordati solamente con la famosa Last Train to London, l'ultimo treno per Londra, però nella loro discografia ci sono delle canzoni che sono spettacolari e ve ne abbiamo dato prova con questa Don't Bring Me Down.
1: E solo su Radio Diffusione Follonica potete sentire queste canzoni.
0: Oh, italiano entrato, inglese uscito.
1: Siamo nel 1982, questa era bellissima. Allora, 328-086-9040 nel sabato mattina con Claudio Caselli e Mario Mainetto. Ci avete poco tempo, tra poco attenzione ritorna la canzone del cuore, quindi mi raccomando non ci fate assolutamente aspettare, perché noi siamo prontissimi a farci sentire e rispettare soprattutto, vero Mario?
0: Ovvio, respect. Mamma mia che roba.
1: Adesso Rhythm with the Freak Power.

0: fai? Come fai a non fare così? Guarda. Questo è il ballo del tacchino, così.
1: È vero, sì, perché tra poco ci verrà anche il collo del tacchino, noi che siamo un po' avanti con l'età.
0: Parla per te, Gai, che sei più vecchio. Ma che... Allora, innanzitutto volevi ricordare l'appuntamento di stasera?
1: Sì, questa sera, questo pomeriggio, anzi dalle 17 alle 19, sarà con voi il nostro carissimo collega Alberto Serpi con tanta buona musica dance. E basta.
0: Questo e basta. Volevo dire. Volevi dire solo questo?
1: Volevo dire solo questo.
0: Allora, andiamo avanti con la programmazione.
1: Certo, c'è la canzone dei ricordi.
2: La canzone dei, la canzone dei, la canzone dei tuoi ricordi più belli.
3: Vuoi rivivere quei momenti speciali su Radio Diffusione Follonica? Puoi farlo. Condividi con noi il brano che fa battere il tuo cuore un po' più forte. Inviaci un messaggio al 328 086

0: Senti, ma possiamo parlare con il direttore? Io voglio votare questa come canzone dell'estate, anche se è di febbraio.
1: Non importa, sempre del 2026. Quindi,
0: A proposito, potete farlo sulla nostra pagina Facebook, se volete, insomma.
1: Raff con Ora e per sempre ci ha portato alla canzone dei ricordi.
2: La canzone dei tuoi ricordi più belli.
1: Miriana, sei stata la prima al 328-086-9040 a scegliere una bella canzone, innanzitutto devo dire di Vasco Rossi, intitolata Ridere di te. Miriana ci ha chiamato dal litorale follonichese, in questo momento in spiaggia di Ponente, ci sta ascoltando.

0: Che dire?
1: Vai, passa la boccia, vieni.
0: Miriana, hai fatto secondo me la giusta scelta nel farci riascoltare questa canzone. Miriana che ci ha chiamato al nostro 328-086-9040 dal litorale follonichese e per la precisione ha dato anche l'indicazione dalla spiaggia di Ponente, ci ha fatto riascoltare questa meraviglia in assoluto di Vasco Rossi, Ridere di te.

0: meteo, curiosità e tanta ma tanta simpatia.
1: Ma soprattutto tanta ma tanta simpatia,
2: proprio quella proprio aiosa.
1: A profusione.
2: Proprio. A profusione. È stata sparsa così proprio la simpatia,
1: ma sì,
2: questa mattina.
1: Dai. L'abbiamo disseminato. Basta questi cazzi di aggettivi, perché sennò basta. Poi. Allora, mezzogiorno e 32, siamo arrivati ai saluti. Nel nostro tutta mattina insieme a Claudio Caselli e Mario Mainetto. È passato velocissimo il tempo, come sempre.
2: Veramente.
1: Speriamo anche per voi.
2: Certo, io mi auguro di sì.
1: Ricordiamo qualche appuntamento prima di lasciarci, che così vi lasciamo in compagnia musicale, perché ce ne sono veramente di belle oggi a Follonica.
2: Allora, innanzitutto vi ricordo che questa sera in Piazza Mare alle 21:30 la Proloco Onde Sonore presenta Crazy Floyd, Pink Floyd Tribute Band, quindi non mancate assolutamente, perché sarà un appuntamento incredibile. Loro sono bravissimi, tra l'altro sono anche nostri amici che suonano e che cantano, e devo dirvi che sono veramente il top in assoluto.
1: Poi
2: vado io o vai tu?
1: No, vai.
2: Vado io. Domani, domenica 19 luglio, nel centro città c'è la pomeridiana e serale, la sfilata Follos, sfilata e celebrazioni in stile 800.
1: E invece sempre domani alle ore 21:30 al Castello di Scarlino, la Rocca Pisana, ingresso libero ovviamente, Una donna da sognare, lo spettacolo teatrale su Patti Pravo con la nostra Katia Fini, che assolutamente voglio andare a vedere, perché ci saremo,
2: sì,
1: io
2: ci
1: e
2: siamo,
1: Mario ci saremo, perché voglio proprio assaporare.
2: E altra cosa ed ultima, che vi ricordo che se venite nel centro di Follonica, nella centralissima via Roma, c'è appunto lo sbaracco, quindi ci sono tutti i negozi che hanno messo le bancarelle fuori con,
1: andiamo a fare un giretto,
2: certo,
1: vediamo, facciamo qualche affare, Mario.
2: Certo. Vi lasciamo con Sapore di Mare. Che canzoni ci sono?
1: Allora, ci sono Mina con Stessa spiaggia stesso mare, appunto,
2: sì, certo.
1: E La Lambada,
2: wow, di
1: quant'era che non la risentivo. Potevo farne a meno, ma non importa.
2: Grazie a tutti quanti, buon proseguimento di programmazione con RDF.
0: Sapore di sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
3: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
3: Solo su Radio Diffusione Follonica.
4: Che hai sulla pelle.
3: Il 1900.

0: Sono le 12:40.
1: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
2: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
1: Ogni giorno, dalle 19:30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

che sperano e credono alle fate, a quelli che sparano milioni di cazzate, a quelli che dicono che presto convinceranno anche me, direi, ascolta bello, senti qui che c'è.

0: RDF Notizie.
1: Un saluto dalla redazione e da Nadia Sessa. Il vice premier e leader della Lega Matteo Salvini al carcere di Bollate per far visita al gioielliere Mario Roggero dopo la sua prima notte in cella. Fuori dal carcere anche una delegazione della Lega Giovani arrivata per manifestare il sostegno a Roggero con cartelli e uno striscione che chiede la grazia. Tragedia sulle strade italiane. Due persone hanno perso la vita in altrettanti incidenti avvenuti all'alba in Emilia Romagna e Sardegna. Sulla statale 128 nella Cagliaritano un ciclista di oltre 60 anni è morto dopo essere stato travolto da un'auto. A Cesenatico, sulla statale 16 Adriatica, un 31enne è deceduto nello scontro frontale tra due auto. Altri due giovani sono rimasti feriti. Continua l'escalation in Medio Oriente. L'Iran annuncia di aver lanciato un'offensiva contro le basi militari statunitensi in Bahrain e in Kuwait, che riferisce però di aver intercettato missili e droni, ma ha sospeso temporaneamente le operazioni dell'aeroporto internazionale. Teheran annuncia anche la chiusura dello stretto di Hormuz, mentre sono contrastanti le informazioni sulle presunte esplosioni di due petroliere nello stretto. Gli attacchi incrociati nelle ultime ore anche tra Ucraina e Russia. A Odessa un raid russo ha colpito una nave mercantile causando una vittima civile. Mosca denuncia invece un attacco ucraino con droni contro un centro logistico nella regione russa di Tambov con 7 morti e 24 feriti. In chiusura il tennis. Luciano Darderi è in semifinale all'ATP 250 di Stad. L'italo-argentino ha eliminato il portoghese Nuno Borges, il numero 52 al mondo, e affronta oggi il paraguayano Adolfo Vallejo, che ha eliminato l'azzurro Stefano Travaglia. Ed è tutto, a più tardi.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna, code a tratti tra Firenze Scandicci e Barberino, in direzione Roma rallentamenti tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Sulla A11 rallentamenti per traffico intenso tra Chiesina Uzzanese e Lucca Est in direzione Pisa. Sulla A12 code a tratti in entrambe le direzioni tra il bivio per la A15 e Carrara. Sulla A15 in direzione La Spezia per un incidente, 2 km di coda tra Pontremoli e Aulla. Per traffico intenso, code a tratti tra Aulla e il nodo per la A12. Per quanto riguarda i lavori RFI a Ponte Alpino a Firenze, è terminata la rimozione del vecchio impalcato. La seconda finestra dei lavori è prevista dalle 23 di domenica 26 alle 11 di giovedì 30 luglio.
3: Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
4: State insieme a noi, radiodiffusione follonica, la web radio che c'è nella città.
5: Un mare di musica e simpatia. Radiodiffusione follonica, passa l'estate insieme a noi.

sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove, ma sono certo.

0: alza il volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.
2: Soulful House,
1: Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

0: Sapore di sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.

0: Sapore di sale.
1: Mille novecento ottantaquattro.

0: Avete ascoltato Sapore di sale.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
2: Guarda come dondolo, guarda come dondolo con il
3: bis. Radio Infusione Follonica, ora esatta.
4: Sono le 13 e 41 minuti.
5: Speaker slot machine.
6: Speaker slot machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker slot machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
2: RDF Notizie.
3: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Il leader della Lega Matteo Salvini al carcere di Bollate per far visita al gioielliere Mario Roggero dopo la sua prima notte in cella. Sta bene e ci tiene a farlo sapere, ha detto il vice premier dopo la visita, ma aggiunge: ritiene di aver subito un'ingiustizia, solo Mattarella può decidere sulla grazia, ha commentato Salvini. Un 27enne di Lido di Camaiore, Luca, è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di violenza sessuale aggravata su una bambina. L'aggressione, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, è avvenuta giovedì scorso all'interno di un albergo della località balneare. Resta ai domiciliari Mario Adinolfi, indagato per truffa per la sua scommessa collettiva, sistema grazie al quale avrebbe promesso alti guadagni nelle scommesse. Respinta la richiesta dei suoi avvocati, che faranno ricorso al riesame. Continua l'escalation in Medio Oriente. L'Iran annuncia di aver lanciato un'offensiva contro le basi militari statunitensi in Bahrain e in Kuwait, che riferisce però di aver intercettato missili e droni, ma ha sospeso temporaneamente le operazioni dell'aeroporto internazionale. Teheran annuncia anche la chiusura dello stretto di Hormuz, mentre la magistratura iraniana ha formalmente incriminato il presidente americano Trump e il premier israeliano Netanyahu per la guerra contro l'Iran. E chiudiamo con l'allarme della CGA di Mestre: sempre meno giovani e più anziani in Italia. In 10 anni i giovani tra i 15 e i 34 anni sono diminuiti di quasi 550.000 unità. Entro il 2029 saranno 3 milioni i lavoratori che diranno addio a fabbriche e uffici, e il problema sarà la sostituzione di questi lavoratori. Ed è tutto, a più tardi.
1: Il meteo. Buongiorno, queste le previsioni meteo per oggi. A nord tempo soleggiato al mattino, nel pomeriggio rovesci e temporali su centro-est Alpi con fenomeni in locale sconfinamento alla pianura veneta e friulana. Temperature in calo, massime comprese tra 29 e 34 gradi. Al centro stabile e soleggiato su tutte le regioni, salvo addensamenti sull'alta Toscana, ma senza fenomeni. Temperature in calo, massime comprese tra 32 e 36 gradi. A sud stabile e soleggiato ovunque, con cielo sereno, pur con sottili velature in Sardegna. Temperature stabili, massime comprese tra 34 e 39 gradi, oltre i 40 gradi sulle isole.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: trasmissione folclorica, ora esatta.
1: Sono le 14:31 minuti.
2: Il passato ha un nuovo ritmo.
3: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
2: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia.

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
2: Radiodiffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it.
3: Per farti felice, l'equilibrio che ho dentro sarebbe per te il mio regalo. Ogni passo che faccio sarebbe il tuo passo ideale.

l'azzurro in asfalto rovente. C'è bisogno di te e di un mare di gente. C'è una spiaggia ora deserta che si riempirà tra poco, e ogni cosa all'improvviso ricomincerà di nuovo. C'è un incendio nel cuore, nessuno lo spegne, e qualcuno di sopra ascolta musica

0: RDF Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Nuova notte di attacchi americani in Iran. Sarebbero stati presi di mira depositi di armi sotterranee e infrastrutture militari. Immediata la reazione di Teheran. Colpiti obiettivi in Kuwait e Giordania. Esplosioni lungo lo stretto di Hormuz. Secondo fonti iraniane, due petroliere sarebbero in fiamme. Continuano gli attacchi tra Russia e Ucraina. La regione di Mosca è stata bersagliata da oltre 370 droni di Kiev durante la notte. Sono almeno 8 le vittime dell'attacco di droni ucraini contro 2 centri logistici in Russia. L'attacco ha provocato anche un incendio in un deposito di petrolio, sempre nella regione di Mosca. Prime ore di carcere per Mario Rogero, il gioielliere detenuto nel carcere milanese di Bollate per una condanna a 14 anni e 9 mesi di reclusione per aver ucciso 2 rapinatori. Una delegazione della Lega con Matteo Salvini è entrata nell'istituto penitenziario per incontrarlo. Sta bene e ci tiene a farlo sapere, ha detto il vice premier e leader del Carroccio dopo la visita. Negli ultimi 10 anni i giovani italiani tra i 15 e i 34 anni sono diminuiti di 500.000, quasi 550.000 unità. Entro il 2029 oltre 3 milioni di lavoratori usciranno dal mercato del lavoro. Chi sostituirà questi lavoratori? Se lo chiede la CGA, che analizza le prospettive del sistema pensionistico e dell'occupazione in Italia, colpita da anni dalla crisi demografica. Dopo un mese ininterrotto di super caldo, la prossima settimana potrebbe sancire la fine dell'eccezionale ondata di temperature anomale sull'Italia. Secondo gli esperti, infatti, l'anticiclone africano si scontrerà con una saccatura artica carica di aria fresca norvegese, dando così vita a forti temporali e a un vero e proprio ribaltone termico. Per ora è tutto, a più tardi.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada A1 per traffico in congestione, 7 km di coda tra via 1 variante Sasso Marconi verso nord, 1 km di coda per traffico congestionato anche verso sud tra via 1 variante Badia. Sempre in A1 per traffico intenso, rallentamenti tra Calenzano e via 1 variante in direzione Bologna. Siamo al traffico ferroviario sulla Borgo San Lorenzo Pontassieve, è in corso un intervento di manutenzione straordinario sui treni legati alle alte temperature che hanno provocato un consumo anomalo delle ruote dei convogli, aggravato anche dall'attrito causato dalle numerose curve presenti lungo la tratta. Sono in vigore provvedimenti di circolazione o servizio sostitutivo con bus. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
3: Radio Diffusione Polonica, la web radio che accende la città.
4: Benvenuto weekend!
5: Ci siamo, tutto è pronto anche oggi per dare vita a questa nuova puntata di Benvenuto Weekend con tutta, ma proprio tutta la musica che vi piace.
4: Benvenuto Weekend.
5: Ovviamente questo è il titolo del programma, ma è anche il nome della nostra pagina Facebook, quindi il consiglio è sempre quello, visitatela. E vi ricordo, io sono Alessandro Parodo.
4: Benvenuto weekend.
6: Con Alessandro Parodo.
7: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buon'estate a tutti!

0: semplicemente fantastica con Don't Make Me Love You era Lizzo.
1: Mai dire mai, dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai.

0: Lei si chiama Francesca Siano ed è una cantautrice torinese di 28 anni. È stata una rivelazione di X Factor Italia 2024. Artisticamente si fa chiamare Francamente, appena ascoltata con Sirene sulla Luna. Arriviamo al primo dei tre appuntamenti fissi di Benvenuto Weekend, ossia quello interamente dedicato al DJ Vittorio Veneziano, che dalla sua Reggio Emilia ci fa ascoltare la sua sequenza mixata in soli 4 minuti.
1: Benvenuto Weekend, tutta la musica per te.
2: 4 hits in 4 minuti.

0: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buona estate a tutti!
1: Benvenuto Weekend! Benvenuto Weekend!
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero,

0: Tiziano Ferro e Giorgia, due voci che ovviamente non hanno bisogno di presentazione, con Superstar, ultimo singolo che merita tantissimo di essere ascoltato e merita anche di essere trasmesso all'interno di Benvenuto Weekend. Già in sottofondo il comitato Senor B classe 1976 con Risto 76. Buon ascolto.
1: Siamo i ragazzi del 76, tutto è iniziato quasi per gioco. Facce nuove, nomi che non sai, ma la sfida accendeva il fuoco. Un gruppo strano mezzo improvvisato, una riunione tutta in salita. Nessuno voleva comandare, io non firmo, non so.

0: Annalisa. In cucina Paolo, Gianna, Carlitos, Marianna, Gianfranco, Ilaria, Luca, Tore
1: e lo zio Lolli!
0: Cristiana, Maurizio, Michela, Massimo, Tamara, Cristiana, Giovanna, Giovanni, Manuela,
1: Sebastiano! Al caffè!
0: Alla birra, Natascia, la cassa,
1: Marco!
0: Natascia,
1: Marco e Carlitos, DJ,
0: ultimo, ma di certo non per importanza,
1: Pippo!
0: Grazie, signor B, la leva 70 Zei, vi amo.

0: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buona estate a tutti.
1: Benvenuto Weekend.
2: Siamo in onda, sveglia!
1: Tutta la musica più bella con Alessandro Parodo. Musica.

0: sprigiona sempre tanta energia. Alex Warren con Fever Dreams va ascoltato all'interno dell'appuntamento settimanale che state ascoltando, ossia Benvenuto Weekend. Arriviamo al Disco Story, un pezzo che arriva dall'ottobre 2006, esattamente 19 ottobre 2006, come primo estratto dalla raccolta della cantante Elisa, raccolta intitolata Soundtrack 9606, ossia 10 anni di grandi successi appunto di Elisa Toffoli. La canzone Disco Story di oggi è interpretata dalla voce della stessa artista con un grande Ligabue, che naturalmente l'ha scritta per lei. Disco Story di oggi, gli ostacoli del cuore, il tutto naturalmente qui.
1: Disco Story.
2: Disco Story, il brano che ha fatto

0: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buona estate a tutti!
1: Benvenuto Weekend! Benvenuto Weekend!

c'è tanto talento in questo amico di Benvenuto Weekend, si chiama Niu, appena ascoltato con Latitudine 99, tutta la musica che volete.

0: Il secondo dei tre DJ presenti in ogni puntata di Benvenuto Weekend è il DJ Beda, appena ascoltato con My Love e ora Coming Soon Radio.
1: Benvenuto Weekend presenta
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
3: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi!
4: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Dal regista Christopher Nolan.
12: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
11: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
13: Andiamo!
11: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
12: Da Steven Spielberg.
9: Non riesco a capire, sono persone.
12: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
9: Cosa vuoi fare?
14: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
12: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Benvenuto Weekend.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Musica senza confini.
15: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buona estate a tutti.
1: Benvenuto Weekend.

Elettra Lamborghini con il suo pezzo sanremese intitolato semplicemente Voilà. Tra pochissimo sarà la volta del DJ Mix Mauro Guazzotti. Rimanete con noi.

0: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buona estate a tutti!
1: Benvenuto Weekend! Benvenuto Weekend!
2: C'è ancora tanta musica da ascoltare grazie alla sequenza mixata del DJ Mix Mauro Guazzotti e subito dopo rientrerò per i saluti finali.
0: Benvenuto Weekend!

0: Benvenuto weekend.
1: Si rientra, come dicevo prima, per i saluti finali. Ringrazio, come di consueto, i tre DJ che settimanalmente animano Benvenuto Weekend, ossia in ordine di trasmissione il DJ Vittorio Veneziano, il DJ Beda e appena ascoltato il DJ Mix Mauro Guazzotti. Ovviamente ringrazio tutti quanti voi che ci scegliete settimanalmente e proprio settimanalmente siete sempre di più. Grazie, grazie di cuore. Vi aspetto naturalmente tra 7 giorni per una nuova puntata di Benvenuto Weekend. Vi invito a rimanere all'ascolto della vostra radio preferita perché ha tantissimo da offrirvi. Vi ringrazio amici, io sono Alessandro Parodo, buon fine settimana a tutti.
0: Benvenuto weekend! Benvenuto weekend!
2: RDF Notizie.
3: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Nuova notte di attacchi americani in Iran. Sarebbero stati presi di mira depositi di armi sotterranee e infrastrutture militari. Immediata la reazione di Teheran. Colpiti obiettivi in Kuwait e Giordania. Esplosioni lungo lo stretto di Hormuz. Secondo fonti iraniane, 2 petroliere sarebbero in fiamme. Continuano gli attacchi tra Russia e Ucraina. La regione di Mosca è stata bersagliata da oltre 370 droni di Kiev durante la notte. Sono almeno 8 le vittime dell'attacco di droni ucraini contro 2 centri logistici in Russia. L'attacco ha provocato anche un incendio in un deposito di petrolio, sempre nella regione di Mosca. Prime ore di carcere per Mario Rogero, il gioielliere detenuto nel carcere milanese di Bollate per una condanna a 14 anni e 9 mesi di reclusione per aver ucciso 2 rapinatori. Una delegazione della Lega con Matteo Salvini è entrata nell'istituto penitenziario per incontrarlo. Sta bene e ci tiene a farlo sapere, ha detto il vice premier e leader del Carroccio dopo la visita. Negli ultimi 10 anni i giovani italiani tra i 15 e i 34 anni sono diminuiti di 500.000, quasi 550.000 unità. Entro il 2029 oltre 3 milioni di lavoratori usciranno dal mercato del lavoro. Chi sostituirà questi lavoratori? Se lo chiede la CGA, che analizza le prospettive del sistema pensionistico e dell'occupazione in Italia, colpita da anni dalla crisi demografica. Dopo un mese ininterrotto di super caldo, la prossima settimana potrebbe sancire la fine dell'eccezionale ondata di temperature anomale sull'Italia. Secondo gli esperti, infatti, l'anticiclone africano si scontrerà con una saccatura artica carica di aria fresca norvegese, dando così vita a forti temporali e a un vero e proprio ribaltone termico. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Il meteo. Buongiorno, queste le previsioni meteo per oggi. A nord tempo soleggiato al mattino, nel pomeriggio rovesci e temporali su centro-est Alpi con fenomeni in locale sconfinamento alla pianura veneta e friulana. Temperature in calo, massime comprese tra 29 e 34 gradi. Al centro stabile e soleggiato su tutte le regioni, salvo addensamenti sull'alta Toscana ma senza fenomeni. Temperature in calo, massime comprese tra 32 e 36 gradi. A sud stabile e soleggiato ovunque con cielo sereno, pur con sottili velature in Sardegna. Temperature stabili, massime comprese tra 34 e 39 gradi, oltre i 40 gradi sulle isole.

Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo, eternamente sarei condannato a una folle bugia. È da questo dolore che nasce un amore catartico, sembra fatto per noi.

0: Sono le 16 e 23 minuti.
1: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
2: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House, il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
1: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su

scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre con te.

0: Sapore di sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.

0: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: città.
1: Parlarti di quello che sento mi sembra impossibile, perché non esistono parole per dirti cosa sei per me. Tu mi

siamo trovati sul fondo, passando da un incubo a un sogno. Anche un'alba diventa un tramonto a seconda di dove ti trovi nel mondo. Non c'era nessuno intorno, però c'eri tu, lo ricordo. Mi hai curato quelle

0: RDF Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il sindaco di New York, Mahmoud Amy, ha dichiarato che la sua amministrazione sta valutando se arrestare il primo ministro israeliano Netanyahu qualora si recasse a New York come previsto per l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a settembre. Intanto resta altissima anche oggi la tensione in Medio Oriente dopo la settima notte consecutiva di raid USA sull'Iran. Secondo media della Repubblica Islamica, i nuovi attacchi hanno causato la morte di 3 persone e il ferimento di altre 8. Intanto l'esercito degli Stati Uniti smentisce la notizia diffusa dai Pasdaran, secondo i quali 2 petroliere avrebbero preso fuoco. I 2 titolari dello stabilimento balneare Segesta di Sestri Levante in provincia di Genova sono stati iscritti nel registro degli indagati dalla Procura di Genova per la morte di Alice, la bambina di 11 anni della provincia di Bergamo, rimasta risucchiata dal bocchettone di aspirazione della piscina della struttura. L'ipotesi di reato e omicidio colposo. Un uomo è morto nelle acque del fiume Adda a Truccazzano a Milano mentre stava probabilmente cercando di aiutare il nipotino. Il piccolo è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale di Bergamo in condizioni critiche. L'uomo era in compagnia del fratello, che si trova in stato di shock. Il caldo estremo che sta interessando il nostro paese non solo ha fatto scattare un'allerta sanitaria ma anche una economica. Infatti, quanto emerso da un'indagine di Confesercenti, mostra che la situazione di calore anomalo finisce per pesare anche su imprese e costumi. Per ora è tutto, a più tardi.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada Namuno, rallentamenti e code per traffico tra la P1 variante Badia verso sud e tra la P1 variante Sasso Marconi verso nord. Infine, per incidente sale a 2 km la coda tra San Miniato e Montopoli per chi viaggia in direzione mare. Ultima pagina per il traffico ferroviario: per un intervento dei vigili del fuoco tra le stazioni di San Vincenzo e Campiglia si registrano provvedimenti per i treni in linea. Tutti i dettagli sui nostri canali social, sull'app Muoversi in Toscana e su Treni News. Informiamo inoltre che dalle 23 di domenica 26 alle 11 di giovedì 30 luglio la circolazione ferroviaria sarà nuovamente sospesa per la posa del nuovo impalcato a Ponte Alpino a Firenze sulle tratte Firenze-Campo di Marte, Firenze-Rifredi e Firenze-Campo di Marte, Firenze-Santa Maria Novella. Saranno replicati i provvedimenti già in vigore all'inizio del mese. Ulteriori dettagli anche in questo caso sui nostri canali social e sul sito del gestore. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze, Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
3: Porta Radio Diffusione Follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio vi aspetta. 70-80
2: Se vi piace la musica degli anni 70, 80, 90, non potete assolutamente perdere l'appuntamento con Remix Selection su Radio Diffusione Follonica Web Radio. Voilà, ci siamo, buon pomeriggio, buon weekend a tutti, sono Alberto Serpi, saremo insieme in questa fascia oraria che ci vede protagonisti tra le 17 e le 19 all'interno del nostro Weekend Dance, il pomeriggio dedicato alla musica dance, alla musica da discoteca di Radio Diffusione Follonica Web Radio. Come sempre tanti gli appuntamenti che avremo nel corso di questa nostra trasmissione, vi ricordo subito il nostro numero 328-086-9040, è il numero, la linea WhatsApp che potete utilizzare poi più tardi per richiedere la vostra canzone dei ricordi, ma anche se volete per richiedere una canzone, per fare una dedica, insomma per intervenire insieme a noi. Vi ricordo che parleremo anche di compleanni delle canzoni, celebreremo l'età delle canzoni, il 2026, vedremo cosa è successo nel corso degli ultimi decenni e vi ricordo anche quali sono i modi per ascoltare RDF Web Radio. Innanzitutto c'è il nostro sito www.radiodiffusionefolonica.it, c'è il bottone rosso, tac, strucca bottone e arriviamo noi. E poi vi ricordo anche di scaricare la nostra app, potete trovare sia sul Google Play sia sull'Apple Store, quindi siamo ovunque. E poi c'è anche Alexa, mi raccomando, lì con il comando vocale arriva Radio Diffusione Follonica. Abbiamo detto che parliamo di musica dance, partiamo subito con la musica dance, partiamo subito con il nuovo successo di Calvin Harris.

Siamo partiti con il giusto ritmo insieme alla nuova canzone di Calvin Harris e Jazzy. Grande successo, è veramente un grandissimo successo dance in cima un po' a tutte le classifiche delle dance chart europee. E invece adesso vi propongo Madonna. Il 3 luglio è uscito su tutte le piattaforme il suo nuovo Confession 2 con Stuart Price, che è stato per 2-3 giorni il disco più scaricato in tutti i paesi del mondo. Vi faccio risentire il duetto con Sabrina Carpenter, Bring Your Love.

Nella seconda metà degli anni 80 ebbero veramente un grandissimo successo i Level 42, capitanati da Mark King. Questa è stata forse la loro canzone di maggior successo, intitolata appunto Lessons in Love. Ancora buon weekend nel nostro pomeriggio in musica Weekend Dance con Alberto Serpi su Radio Diffusione Follonica. Abbiamo detto in apertura di trasmissione che anche quest'oggi avremo fatto un po' un riassunto, avremo celebrato quelle che sono le canzoni che nel 2026 compiono gli anni. Ebbene sì, 1996-2026, 30 anni per Virtual Insanity di Jamiroquai, che è senza dubbio la canzone che ha fatto conoscere JK in tutto il mondo. Guidata dal carismatico cantante, la band riuscì a fondere funk, soul, jazz ed elettronica in un brano che ancora oggi suona incredibilmente moderno, assolutamente. Ma dietro questo ritmo coinvolgente si nasconde però un messaggio molto serio. Virtual Insanity parla infatti di un futuro in cui la tecnologia rischia di allontanare le persone dalla realtà e critica anche il consumismo e i problemi ambientali. Pensare che queste parole siano state scritte quasi 30 anni fa davvero riflettere, assolutamente. Soprattutto il videoclip di questa canzone è diventata un po' una leggenda della musica. Infatti JK sembra muoversi in una stanza dove il pavimento scorre creando un'illusione ottica spettacolare. In realtà il cantante rimane quasi fermo mentre è lì il set che si muove sotto di lui. Un effetto semplicissimo ma geniale che valse al video numerosi premi e lo rese sicuramente uno dei più iconici degli anni 90. E allora noi proviamo ad ascoltarla questa canzone di Jamiroquai, Virtual Insanity, su Radio Diffusione Follonica.

un artista veramente poliedrico che ci ha saputo regalare, ci continua a regalare, tra l'altro in concerto anche in Toscana. Jamiroquai con Virtual Insanity, abbiamo riascoltato questo disco che arriva dal 1996, quindi quest'anno ha compiuto 30 anni. Ma noi si torna ai giorni nostri con Lady

parlato poco fa di Jamiro Quai come un artista eclettico, molto eclettica, e anche lei è la Lady Germanotta, riascoltata con The Dance nel pomeriggio weekend di Radio Diffusione Follonica. Adesso c'è il nuovo di Gabbani,

0: Radiodiffusione Follonica, la web radio che accende la città.
1: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

0: Una canzone che ascoltandola non so come mai mi ricorda e mi riporta soprattutto ai temi dei film dei fratelli Vanzina, tipo Vacanze di Natale, anche se siamo in estate. Era Gary Lowe con You Are Danger nel nostro pomeriggio musicale, quello di RDF Web Radio. Pensate tra l'altro che questo disco è stato pubblicato nel 1982 da Gary Lowe, che è lo pseudonimo di Luis Romano per il Belmonte. E pensate tra l'altro che questo disco ebbe veramente un grandissimo successo in Italia e in Europa, arrivando addirittura a conquistare il primo posto nella classifica dei singoli in Spagna. E tra l'altro Gary Lowe è poi quello che nel 1984, quindi 2 anni dopo aver pubblicato questo successo, incise la cover della Collegiala. E adesso invece siete pronti con il vostro smartphone, con il vostro telefonino? Arriva la canzone dei tuoi ricordi più belli, e quindi pronti col 328-086-9040.
1: La canzone dei tuoi ricordi più belli.
2: Vuoi rivivere quei momenti speciali su Radio Diffusione Follonica? Puoi farlo. Condividi con noi il brano che fa battere il tuo cuore un po' più forte. Inviaci un messaggio.

Siamo arrivati al primo appuntamento in cui voi che siete al di là della radio diventate i protagonisti della nostra programmazione. C'è Marco, ciao Marco, buon pomeriggio anche a te. Da Massa Marittima ci ha richiesto una canzone dei Village People.

Grazie a Marco da Massa Marittima abbiamo ricordato i Village People, ci ha richiesto questa canzone 5 o'clock in the morning, e con l'occasione ci voleva appunto ricordare il grande successo che hanno avuto i Village People e soprattutto la morte avvenuta qualche settimana fa, il 30 giugno, del cantante fondatore dei Village People, Victor Wills, che si è spento dopo una breve ma aggressiva malattia. Pensate che il cantante lasciò la band nel 1980 e iniziò a combattere una battaglia legale per vedersi riconosciuti i diritti dei copyright delle canzoni da lui scritte. Si riunì insieme al gruppo nel 2017 e si esibì con il classico YMCA al comizio di preinsediamento del presidente americano Donald Trump nel gennaio del 2025. Ringraziamo ancora Marco da Massa Marittima, salutiamo tutti gli amici che ci stanno ascoltando anche da fuori Follonica, so che siete in tantissimi, buon weekend anche a voi con la musica di RDF Web Radio. Tra poco, nella prossima ora, ci sarà un altro appuntamento con la canzone dei tuoi ricordi più belli. Si prosegue con la musica, si torna al 2026 con il nuovo di Bob Sinclair e Keisa.

il grande producer Bob Sinclair qui insieme a Keisa hanno riportato in auge un grande successo degli anni 80 dei No Shoes, I Can Wait, in una versione assolutamente più moderna e più ballabile. Grande successo un po' veramente in tutti i dance floor di tutta Europa, di tutto il mondo. Parliamo e celebriamo il compleanno delle canzoni in questo nostro pomeriggio weekend e vi voglio ricordare che nel 2026 compie 10 anni la canzone di Justin Timberlake intitolata Can't Stop the Feeling. Con questa canzone Justin Timberlake si riporta ai vertici delle classifiche mondiali con un brano che è diventato subito sinonimo di buon umore. La canzone nasce per la colonna sonora del film di animazione Trolls, nel quale Timberlake presta anche la voce al protagonista Branch. L'obiettivo era creare un pezzo capace di far venire voglia di ballare a grandi e piccoli e il risultato è stato centrato in pieno, assolutamente d'accordo. Curiosamente Justin raccontò di aver scritto il brano pensando a quella sensazione speciale che si prova quando la musica prende il sopravvento e ci si dimentica di tutto il resto. Il ritornello è semplicissimo, ma proprio per questo è diventato immediatamente contagioso. Il successo è stato straordinario. Can't Stop the Feeling ha raggiunto il primo posto in decine di paesi ed è stata una delle canzoni più trasmesse del 2016. Ha ottenuto, pensate, anche la candidatura agli Academy Awards come migliore canzone originale, oltre a una nomination ai Grammy Awards. Anche il videoclip è stato molto apprezzato. Oltre a Justin Timberlake compaiono anche comuni che ballano in ufficio, supermercati, per strada, proprio per trasmettere quel messaggio che la musica può migliorare la giornata di chiunque. E come non dargli ragione, soprattutto noi che facciamo la radio. Ce l'ascoltiamo, Justin Timberlake, arriva Can't Stop the Feeling.

Stop the Feeling insieme a Justin Timberlake. Dal 2016 abbiamo celebrato i 10 anni di questa canzone, compie infatti proprio 10 anni nel 2026 questo grande successo, che è stato scritto, come abbiamo detto, per la colonna sonora del film di animazione Trolls. Ancora buon pomeriggio, buon weekend con la musica di Radio Diffusione Folonica. Si torna in Italia adesso insieme ai

Suona Italo Disco insieme ai The Colors su Radio Diffusione Follonica Web Radio. Ancora buon weekend con la musica, con la nostra musica dance e soprattutto anche con Alberto Serpi che vi tiene compagnia per la prossima ora. Tra breve ci sarà l'appuntamento con la redazione giornalistica, ma intanto ci abbassiamo un po' e vi faccio ascoltare il nuovo disco di Bruno Mars.

0: porta Radiodiffusione Follonica sempre con te. Scarica subito la nostra app ufficiale da Google Play e Apple Store.
1: La tua musica, la tua città, sempre con te, sempre con te.
2: RDF Notizie.
3: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Violento incidente sulla statale tra Cagliari e Villa Simius con 3 auto e 14 persone coinvolte. Il bilancio è di 1 morto e 9 feriti. 3 le auto coinvolte nello scontro, una delle quali ha preso fuoco. Doveva essere una cena in famiglia come tante, invece si è sfiorata la tragedia. È ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale Mazzini di Teramo un 22enne accoltellato al torace dalla zia 55enne che si è difesa dall'aggressione subita nel corso di una cena nell'abitazione dei nonni. Il giovane ha un polmone perforato, la coltellata ricevuta ha sfiorato il cuore. Un uomo è morto nelle acque del fiume Adda a Trucazzano a Milano mentre stava probabilmente cercando di aiutare il nipotino. Il piccolo è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale di Bergamo in condizioni critiche. L'uomo era in compagnia del fratello che si trova ora in stato di shock. Sarà ancora un weekend bollente quello in corso. Nel sud della Sardegna si sono toccati 47,3 gradi. Sono 16 oggi le città con bollino rosso. Domani scenderanno a 14. Risaliranno a 17 lunedì prossimo, ma da martedì potrebbe attenuarsi il caldo grazie all'arrivo dell'aria più fresca. Il tennis, Luciano Darde ritorna in finale all'ATP 250 di Bastad, battendo in semifinale il paraguayano Daniel Vallejo per 6-4, 6-7, 6-3 in 2 ore e 57 minuti. Alla settima finale ATP in carriera, l'azzurro affronterà Rublev o Tabilo. Per ora è tutto, a più tardi.
4: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
5: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
4: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su

E voi ci credereste se io vi dico che questa canzone è stata prodotta interamente in Italia? I Just Funk sono DJ italiani, Alessandro Blade Staderini, Francesco Farias e Claudio Mozart Rispoli. Hanno collaborato in questa canzone con un'icona della musica soul dance, la voce infatti è quella di Jocelyn Brown. È uno dei brani più celebri di questo gruppo acid jazz italiano Just Funk, pubblicato originariamente nel 1997 e impreziosito proprio dalla straordinaria voce della cantante statunitense Jocelyn Brown, che ha collaborato veramente con i più grandi nomi della musica internazionale. Ritrovata ad inizio della la seconda ora a nostra disposizione nel pomeriggio weekend con la musica Weekend Dance di Radio Diffusione Follonica, abbiamo fatto veramente un salto nel passato ritrovando questa splendida canzone. Ma come si dice, si torna ai giorni nostri. 2026, la nuova canzone di Jonas Blue e Salif Keita è

1986, facciamo un salto indietro nel tempo di ben 40 anni, attenzione, dico 40. C'era una canzone pubblicata da un grandissimo, uno dei più grandi della musica, Prince. Nel 1986 usciva Kiss, fa parte dell'album Parade e dimostra tutta la genialità dell'artista di Minneapolis, capace di creare un successo mondiale con un arrangiamento sorprendentemente essenziale. Pensate che c'è una curiosità davvero interessante su questo brano. Inizialmente il brano era stato pensato dallo stesso Prince per il gruppo dei Mazzarati, poi consegnò a loro una versione molto diversa, ricca di strumenti, ma quando l'ascoltò decise di riprendersi la canzone, eliminando gran parte degli arrangiamenti e lasciando spazio a una chitarra funk e un drum machine e alla sua inconfondibile voce in falsetto. Quella scelta minimalista si rivelò poi vincente. Kiss conquistò il primo posto della classifica americana e vinse anche un Grammy Awards per la migliore interpretazione vocale R&B maschile. Il messaggio del brano è semplice ma potente: non servono ricchezza, lusso o apparenza per conquistare qualcuno. Quello che conta è essere davvero se stessi. E come dare torto al grandissimo Prince? Lo riascoltiamo nel pomeriggio di RDF Web Radio. Arriva lui, il re di Minneapolis. Questa è Kiss. Don't.

a questo grandissimo successo di Prince. Tough Cup, veramente un personaggio poliedrico, assolutamente. Riascoltato molto volentieri nel nostro pomeriggio Weekend Dance. Adesso Love So Good.

celebre canzone del 1982 intitolata Hold On e cantata da un gruppo musicale statunitense High Fashion, è stata rinominata Love So Good, proprio perché nel testo anche della canzone originale c'è questo motivo Love So Good, da HP Vince, che ne ha fatto una versione new disco nel 2023-2024, uscita poi la versione rimasterizzata. Ancora buon pomeriggio con Alberto Serpi sino alle 19 nel nostro pomeriggio Weekend Dance su RDF Web Radio. Vi ricordo, tra poco arriverà anche un altro appuntamento con la canzone dei ricordi più belli, quindi 328-086-9040 è il numero WhatsApp da comporre per scrivere un messaggio WhatsApp e per richiedere la canzone, quella che vi fa battere forte il cuore. Vi ricordo anche tutti i modi per ascoltare Radio Diffusione Follonica: il nostro sito www.radiodiffusionefollonica.it con il bottone rosso, là lo cliccate, lo pigiate, come si dice in Toscana, lo pigiate. Oppure ci sono le nostre app che trovate sia su Google Play che ovviamente sull'Apple Store, poi c'è Alexa, poi ci sono tutte le maggiori piattaforme streaming radio, anche lì cercate Radio Diffusione Follonica e noi arriviamo a tenervi compagnia. Si prosegue con la musica, si torna al 2020.

0: Poco fa abbiamo celebrato i 40 anni di Kiss di Prince e adesso invece vi ho fatto ascoltare un'altra canzone che nel 2026 compie 40 anni, proprio quella di Gianna Nannini, Bello Impossibile, è uno dei brani che rappresenta perfettamente il suo stile, rock, energia e una voce inconfondibile. La canzone racconta il fascino di una persona tanto irresistibile quanto irraggiungibile, un mix di desiderio, passione e ironia racchiuso in un ritornello che è diventato uno dei più cantati della musica italiana. Una curiosità interessante è che il brano contribuì in modo decisivo a far conoscere Gianna Nannini anche fuori dall'Italia. In particolare ebbe un grande successo in Germania, in Austria, in Svizzera, mercati nei quali l'artista senese ha sempre avuto un seguito straordinario, tanto da diventare una delle cantanti italiane più amate all'estero. Bello Impossibile fa parte dell'album Profumo e ancora oggi è uno dei pezzi immancabili nei concerti di Gianna Nannini, dove viene accolto ogni volta dal coro del pubblico. A 40 anni dalla sua uscita conserva tutta la sua forza e la sua modernità, dimostrando come il rock italiano degli anni 80 sappia ancora emozionare. E proprio così, perché poi Gianna Nannini è veramente una grande interprete dotata di grandissima personalità.
1: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
2: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

0: saranno piacevoli queste atmosfere black soul, house, funky. Da questo disco c'è veramente un po' di tutto. This Music is True insieme a Dr. Parker, Kelly C e i Templar su Radio Diffusione Colonica Web Radio nel nostro pomeriggio weekend. È tempo, attenzione, il tempo di un disco e poi potete scegliere la canzone dei vostri ricordi più belli.
1: La canzone dei tuoi ricordi più belli.
2: Vuoi rivivere quei momenti speciali su Radio Diffusione Follonica? Puoi farlo. Condividi con noi il brano che fa battere il tuo cuore un po' più forte.

volete riascoltare la canzone che vi fa battere forte il cuore, fate come ha fatto Maria Chiara da Folonica. Ha scritto al 328 086 9040 e ci ha richiesto gli Imagination con Just

devo dire che a me piacciono molto i nostri radioascoltatori, perché ci danno la possibilità di riascoltare delle canzoni che ogni tanto noi lasciamo un po' lì da parte nel dimenticatoio. Grazie a Maria Chiara da Follonica abbiamo avuto la possibilità di riascoltare questo disco splendido degli Imagination, famosissima band britannica di musica disco e soul funky. Il trio è stato guidato da Lee John, che ha dominato le classifiche europee nella prima metà degli anni 80. L'abbiamo riascoltati nell'ambito della rubrica della canzone dei tuoi ricordi più belli con questa Just an Illusion, e i ricordi e la mente volano a tempi lontani. A parte nel 1982 ero abbastanza piccola, però questa canzone me la ricordo assolutamente. Ancora buon weekend e buon pomeriggio con RDF Web Radio e con la musica di Weekend Dance, ancora una ventina di minuti in compagnia di Alberto Serpi, e poi ovviamente proseguirà la programmazione della nostra radio. Intanto uno dei più ballati al momento, Talk to You, arriva Another.

Talk to You insieme ad Another, una delle canzoni più suonate in questo momento in tutti i dance club, dance floor, come volete dire, come una volta si diceva nelle discoteche, no? Adesso siamo un po' più inglesi, diciamo dance floor e dance club. Allora, parliamo di compleanno delle canzoni, celebriamo l'età delle canzoni, celebriamo le ricorrenze. Arriviamo ancora un po' più indietro, al 1976, si parla di disco music, e quando si parla di disco music, signori miei, è impossibile non pensare a Disco Inferno dei The Tramps. Pubblicata nel 1976, la canzone all'inizio ottenne un successo discreto, ma la sua vera esplosione arrivò l'anno successivo grazie alla colonna sonora del film Saturday Night Fever con John Travolta. Chiedo scusa, da quel momento Disco Inferno è diventato

il bello della diretta. Improvvisi abbassamenti di voce possono accadere. Abbiamo riascoltato molto volentieri il disco Inferno con i The Tramps, pubblicata, dicevamo, nel 1976. Una curiosità: molti pensano che il titolo faccia riferimento a un incendio reale, ma in realtà il disco Inferno è una metafora dell'energia travolgente della pista da ballo, un luogo dove la musica e il divertimento sembrano andare a fuoco. Con la sua miscela di soul, funk e disco, il brano ha contribuito a definire il suono di un'intera epoca. E pensate che a 50 anni dalla sua uscita rimane un classico intramontabile, presente in film, spot pubblicitari e compilation dedicate agli anni 70. Grande successo dei The Tramps, 1976, 50 anni fa, cari signori miei, si suonava questa musica.

questa è proprio la canzone da discoteca, Batti le mani, clap your hands. Siamo arrivati quasi al termine di questo nostro appuntamento Weekend Dance con la musica di Radio Diffusione Polonica Web Radio con Alberto Serpi. L'ultimo disco e poi saluti, ritroviamo Pino, Trossi Van, questa è You Know What I Need.

e Troye Sivan, la canzone che ci ha portato a chiusura di questo nostro appuntamento weekend nel pomeriggio di Radio Diffusione Folonica Web Radio. Grazie a tutti voi che siete stati al di là della radio, grazie alle persone che sono intervenute e che hanno richiesto la canzone dei ricordi più belli. Le due ore a nostra disposizione sono terminate e vi lascio adesso all'appuntamento con la redazione giornalistica e poi, come sempre, alla programmazione serale e notturna di Radio Diffusione Folonica Web Radio. Ci sentiamo presto, sempre qui su RDF Web Radio, da Alberto Serpi. Buona serata.

0: Porta Radio Diffusione Follonica sempre con te. Scarica subito la nostra app ufficiale da Google Play e Apple Store. RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Le forze USA hanno concluso la settima notte consecutiva di attacchi contro l'Iran, ha annunciato il CENTCOM. A stretto giro la risposta iraniana, il viceministro degli esteri ha annunciato che Teheran ha interrotto i suoi impegni previsti dal memorandum di intesa firmato a Islamabad tra Iran e Stati Uniti. Il sindaco di New York, Mamdani, ha dichiarato che la sua amministrazione sta valutando se arrestare il primo ministro israeliano Netanyahu qualora si recasse a New York come previsto per l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a settembre. La cronaca italiana: un uomo è morto nelle acque del fiume Adda a Trucazzano a Milano in località Golfo Rivolta. I vigili del fuoco, che hanno diffuso la notizia, stanno cercando di recuperare il corpo. L'uomo si sarebbe buttato in acqua per salvare il nipotino di 4 anni che ora è ricoverato in gravi condizioni in ospedale. Il caldo estremo che sta interessando il nostro paese non solo ha fatto scattare una allerta sanitaria ma anche economica. Infatti, quanto emerso da un'indagine di Confesercenti mostra che la situazione di calore anomalo finisce per pesare anche su imprese e consumi. La Formula 1: Kimi Antonelli conquista la pole position del GP del Belgio 2026 a Spa, decima tappa del mondiale. Kimi precede Verstappen, Russell, Leclerc ed Hamilton. Norris chiude terzo ma scatterà tredicesimo per la penalità. Il GP domani alle 15. Per ora è tutto, a più tardi.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Il traffico momento regolare sulla rete autostradale regionale, in FIPD rallentamenti per lavori tra Vicarello e Bivio S10 FIPD diramazione Pisa per chi viaggia verso Firenze. Siamo al traffico urbano di Firenze. Dal lunedì al via i lavori per la nuova tratta tranviaria 4.1 Leopolda Le Piagge. Tutti i dettagli sui nostri canali social. E presentarci per il traffico ferroviario, per i lavori RFI per la posa del nuovo impalcato a Ponte Alpino a Firenze dalle 23 di domenica 26 alle 11 del 30 luglio, circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze-Campo di Marte, Firenze-Rifredi e Firenze-Campo di Marte-Firenze-Santa Maria Novella, con replica dei provvedimenti in vigore già all'inizio del mese. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana Firenze e Comune Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
3: Un mare di musica e simpatia. Radio Diffusione Follonica. Passa l'estate insieme a noi. Radio Diffusione Follonica.
4: Il meteo. Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord ancora un po' di instabilità, soprattutto diurna sul nord-est, con qualche temporale in sconfinamento dalle Alpi alla pianura veneta e friulana. Sole altrove, temperature in calo con massime tra 29 e 33 gradi. Al centro stabile e soleggiato, con qualche addensamento nuvoloso lungo l'Appennino tra Toscana e Marche. Temperature in calo con massime tra 31 e 34 gradi. Al sud stabile e soleggiato ovunque, con cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature stabili o in lieve diminuzione, con massime tra 34 e 39 gradi, oltre i 40 gradi sulle isole.

0: alza il volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.
2: Soulful House,
1: Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it.
3: Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei. Ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai. Che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito. Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

0: tutto.
1: Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena. Ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo ricorderai.

Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.

0: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
1: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

0: Sono le 19 e 26 minuti.
1: Speaker Slot Machine. Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Dramma a Milano Marittima, in provincia di Ravenna. Una bimba di 4 anni è morta annegata nella piscina di un hotel nel pomeriggio di oggi. Le dinamiche dell'accaduto sono ancora al vaglio delle autorità competenti. Tragedia sull'Adda, dove un uomo è morto tentando di salvare il nipotino di 4 anni che si era tuffato nel fiume. L'incidente è avvenuto nel tratto tra i comuni di Trucazzano in provincia di Milano e Rivolta d'Adda nel Cremonese. Il bimbo è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale di Bergamo in condizioni critiche. È indagato per omicidio colposo il titolare del calciometro, la struttura presso il Luna Park di Spotorno in provincia di Savona, dove nella serata del 16 luglio è rimasto folgorato il 15enne Alessio Coletti. L'area è ancora sotto sequestro per consentire gli accertamenti. Ancora un weekend bollente quello in corso. 16 oggi le città con bollino rosso, domani scenderanno a 14, risaliranno a 17 lunedì prossimo, ma da martedì, secondo il CNR, potrebbe attenuarsi il caldo grazie all'arrivo di aria più fresca. Lo sport: Kimi Antonelli conquista la pole position del GP del Belgio a Spa, decima tappa del Mondiale di Formula 1. L'italiano della Mercedes precede Verstappen, Russell, Leclerc ed Hamilton. Nel tennis, Luciano Darde ritorna in finale all'ATP 250 di Bastad, battendo in semifinale il paraguayano Daniel Vallejo. Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.
2: Il meteo. Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord ancora un po' di instabilità, soprattutto diurna sul nord-est, con qualche temporale in sconfinamento dalle Alpi alla pianura veneta e friulana. Sole altrove, temperature in calo con massime tra 29 e 33 gradi. Al centro stabile e soleggiato, con qualche addensamento nuvoloso lungo l'Appennino tra Toscana e Marche. Temperature in calo con massime tra 31 e 34 gradi. Al sud stabile e soleggiato ovunque, con cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature stabili o in lieve diminuzione, con massime tra 34 e 39 gradi, oltre i 40 gradi sulle isole.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Dramma a Milano Marittima, in provincia di Ravenna. Una bimba di 4 anni è morta annegata nella piscina di un hotel nel pomeriggio di oggi. Le dinamiche dell'accaduto sono ancora al vaglio delle autorità competenti. Tragedia sull'Adda, dove un uomo è morto tentando di salvare il nipotino di 4 anni che si era tuffato nel fiume. L'incidente è avvenuto nel tratto tra i comuni di Trucazzano in provincia di Milano e Rivolta d'Adda nel Cremonese. Il bimbo è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale di Bergamo in condizioni critiche. È indagato per omicidio colposo il titolare del calciometro, la struttura presso il Luna Park di Spotorno in provincia di Savona, dove nella serata del 16 luglio è rimasto folgorato il 15enne Alessio Coletti. L'area è ancora sotto sequestro per consentire gli accertamenti. Ancora un weekend bollente quello in corso: 16 oggi le città con bollino rosso, domani scenderanno a 14, risaliranno a 17 lunedì prossimo, ma da martedì, secondo il CNR, potrebbe attenuarsi il caldo grazie all'arrivo di aria più fresca. Lo sport: Kimi Antonelli conquista la pole position del GP del Belgio a Spa, decima tappa del mondiale di Formula 1. L'italiano della Mercedes precede Verstappen, Russell, Leclerc ed Hamilton. Nel tennis, Luciano Darde ritorna in finale all'ATP 250 di Bastad, battendo in semifinale il paraguayano Daniel Vallejo. Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.

fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: diffusione fluorica. Ora esatta.
1: Sono le 21 e 28 minuti.
2: Il passato ha un nuovo ritmo.
3: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
2: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21.30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia.

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Dramma a Milano Marittima, in provincia di Ravenna. Una bimba di 4 anni è morta annegata nella piscina di un hotel nel pomeriggio di oggi. Le dinamiche dell'accaduto sono ancora al vaglio delle autorità competenti. Tragedia sull'Adda, dove un uomo è morto tentando di salvare il nipotino di 4 anni che si era tuffato nel fiume. L'incidente è avvenuto nel tratto tra i comuni di Trucazzano in provincia di Milano e Rivolta d'Adda nel Cremonese. Il bimbo è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale di Bergamo in condizioni critiche. È indagato per omicidio colposo il titolare del calciometro, la struttura presso il Luna Park di Spotorno in provincia di Savona, dove nella serata del 16 luglio è rimasto folgorato il 15enne Alessio Coletti. L'area è ancora sotto sequestro per consentire gli accertamenti. Ancora un weekend bollente quello in corso. 16 oggi le città con bollino rosso, domani scenderanno a 14, risaliranno a 17 lunedì prossimo, ma da martedì, secondo il CNR, potrebbe attenuarsi il caldo grazie all'arrivo di aria più fresca. Lo sport: Kimi Antonelli conquista la pole position del GP del Belgio a Spa, decima tappa del Mondiale di Formula 1. L'italiano della Mercedes precede Verstappen, Russell, Leclerc ed Hamilton. Nel tennis, Luciano Darde ritorna in finale all'ATP 250 di Bastad, battendo in semifinale il paraguayano Daniel Vallejo. Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio vi ha

0: Sono le 22 e 22 minuti.
1: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
2: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
1: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su

0: arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
2: Radiodiffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: il volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Dramma a Milano Marittima, in provincia di Ravenna. Una bimba di 4 anni è morta annegata nella piscina di un hotel nel pomeriggio di oggi. Le dinamiche dell'accaduto sono ancora al vaglio delle autorità competenti. Tragedia sull'Adda, dove un uomo è morto tentando di salvare il nipotino di 4 anni che si era tuffato nel fiume. L'incidente è avvenuto nel tratto tra i comuni di Trucazzano in provincia di Milano e Rivolta d'Adda nel Cremonese. Il bimbo è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale di Bergamo in condizioni critiche. È indagato per omicidio colposo il titolare del calciometro, la struttura presso il Luna Park di Spotorno in provincia di Savona, dove nella serata del 16 luglio è rimasto folgorato il 15enne Alessio Coletti. L'area è ancora sotto sequestro per consentire gli accertamenti. Ancora un weekend bollente quello in corso. 16 oggi le città con bollino rosso, domani scenderanno a 14, risaliranno a 17 lunedì prossimo, ma da martedì, secondo il CNR, potrebbe attenuarsi il caldo grazie all'arrivo di aria più fresca. Lo sport: Kimi Antonelli conquista la pole position del GP del Belgio a Spa, decima tappa del Mondiale di Formula 1. L'italiano della Mercedes precede Verstappen, Russell, Leclerc ed Hamilton. Nel tennis, Luciano Darde ritorna in finale all'ATP 250 di Bastad, battendo in semifinale il paraguayano Daniel Vallejo. Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.

0: Sapore di sale. Le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.
2: Che hai sulla pelle.
3: ...1970...

0: È mezzanotte e 23 minuti.
1: Speaker slot machine. Speaker slot machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker slot machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Sapore di sale. Le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.

0: passione.
1: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
2: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
1: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
2: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
3: Radiodiffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

Come vivi? Suono. Di dove sei? Toscano. Qual è il tuo aspetto? Meno sereno di un tempo, ma non per questo stanco. A cosa pensi? Al deserto. Qual è il tuo impegno? Immenso. Ed il tuo tempo? Denso. Che risultati hai? Alti e bassi. Che risultati hai?

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

believe in you. One and one is two. I believe in you.

0: Trasmissione folclorica, ora esatta.
1: È 1:23.
2: Il passato ha un nuovo ritmo.
3: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
2: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa in

0: Sapore di sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.
2: Che hai sulla pelle.
3: Duemilasei.

0: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.